0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.
4: We are all blood

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Un minuto dopo le 6, sabato mattina, aspetta che abbasso il tablet, 16 di maggio, no? Perché qui, allora, vedere la data è un casino. Poi, belli, bravi di Purple, ho capito che hanno 80 anni per gamba l'uno e li dovete far sedere, ma stamattina c'è un attimino di organizzazione e le sedie, le cose. Poi, non lo so, hanno messo tipo, sai come fanno le mamme con i telefoni, quelli con la cover portafoglio? Ingrandimento più 200 per farglielo vedere anche a loro a distanza.
4: Sì, tipo quando si fanno le feste dentro al centro anziani, capito? Che poi si lasciano tutte le cose così nella sala comune, bello.
3: Con questo mood.
4: Un po' quella la sensazione.
3: Capito? Noi iniziamo con questo mood, così la mattina, che dobbiamo rimetterci a fare un po' le pulizie, però la UE Juliet, questa è la sicurezza.

0: 6:07, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive e ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è stato quello del padovano Gianluca Benedetti.
0: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Lo sostiene il New York Times, che cita 2 funzionari medio orientali. Il presidente Trump è rientrato da poco dopo il viaggio in Cina. Al momento i suoi consiglieri non avrebbero preso una decisione sui prossimi passi.
1: Ed è stato prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco che era stato concordato il 16 aprile scorso per il Libano. In un raid in Libano l'esercito israeliano uccide almeno 6 persone, tra cui 3 paramedici. Tel Aviv annuncia anche di aver ucciso il capo di Hamas a Gaza.
0: Sono partiti da Augusta, secondo quanto si apprende, 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz a tregua consolidata. Le 2 unità impiegheranno quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo.
1: E andiamo alla cronaca. L'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Il GIP non ha convalidato i fermi dei 4 minorenni, ma ha disposto la custodia cautelare in istituto penale minorile. Hanno rilasciato dichiarazioni spontanee e ammesso la presenza sul luogo dell'aggressione.
0: Lo sport, il tennis, gli internazionali BNL d'Italia. La pioggia ferma la sfida tra Jannik Sinner e Medvedev. La gara ripartirà oggi, non prima delle 15. Il primo finalista invece è il norvegese Ruud, che nell'altra semifinale ha battuto Luciano Dardri 2-7-0.
1: E per il ciclismo, il danese Jonas Vingegaard ha vinto la 7ª tappa del Giro d'Italia con arrivo in salita al Blockhaus. 4º l'italiano Giulio Pellizzari. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio. Oggi 8ª frazione da Chieti a Fermo di 156 km. È tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, ancora parecchia variabilità e instabilità su buona parte della nostra penisola nella prima parte della giornata di oggi. Un sabato con ombrelli a portata di mano, soprattutto sulle regioni di nord-est, su buona parte del centro-sud, per fenomeni che saranno in graduale attenuazione col passare delle ore, poi seguiranno schiarite via via più ampie a partire dalle regioni di nord-ovest e dalla Sardegna. Temperature sotto la media della stagione, dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Baltasar, per iniziare la nostra mattina, il nostro Rock Morning Weekend Edition, meglio, visto che questo è il nome delle quattro ore che ci vedono qui, protagonisti assieme a voi, dalle 6 alle 10, con tutti i vari appuntamenti, ma quelli ormai lo sapete anche meglio di noi, e su questo non ci piove. Oggi dovremmo essere arrivati a sabato, se la mente non ci inganna, esatto, è sempre un condizionale, per cui oltre a what the fuck, dediche richieste, attualità, informazione, cose varie, c'è il ritorno della nostra Gubrin, Claudia Antino, e anche del nostro cleaning influencer.
1: Che bello, infatti il sabato di solito noi ci mettiamo a fare queste pulizie, ci piace anche i nostri sfrecciati, quindi è il momento perfetto per ascoltare qualche consiglio, anche vabbè si parla pure di arte con Gubrin, quindi insomma è un sabato un po' misto come sempre, a noi ci piace mischiare le carte, farvi godere un po' di questo mischio anche a
0: ma
1: voi.
0: Ma sì, assolutamente, perché tanto la salute mentale non è quello che ci ha mai contraddistinto, e allora no, tanto infatti vale approfittarne e dire, sai, quelle classiche frasi del no ma è genio e sregolatezza, no ma sai la creatività.
2: Sì.
0: Ma a parte questo, ho visto che è già arrivato un what the fuck in merito. Ecco. Adesso diciamolo una volta e non diciamolo più. Fa un freddo cane.
1: Eh sì, infatti già c'è arrivato il what the fuck, perché già partite questa mattina belli carichi con i vostri what the fuck, quindi continuate perché la prossima rubrica è proprio questa, appunto l'abbiamo annunciato, e sì, si fa freddo ovunque in Italia, nord, sud, vabbè, insomma signora mia, non c'è più la mezza stagione primaverile, che dobbiamo fare? Dobbiamo rimettere il piumone, leva sto piumone, metti il piumone, non si capisce più nulla, ecco, questa vuole direttamente accendere i riscaldamenti, ve lo spoilerò qui in diretta.
0: Ah sì, no, ma io stamattina l'ho
1: fatto. L'ha detto.
0: Al buio ho cercato il tastino, cioè non proprio del riscaldamento calorifero, ma dell'inverter, sai, i condizionatori, okay, quelli fanno caldo.
1: Sì.
0: Ero lì, dicevo, ma dove l'ho messo? Che per me era già andato in, non lo so, in letargo il telecomando dell'inverter da un mese e mezzo.
1: Cambio di stagione.
0: Sì, ma un freddo, sai quando proprio l'umido nelle ossa?
1: Mamma mia.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
5: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16, sul 9.
9: Radio Freccia.
10: Le 6:21 sfrecciati, adesso sì che potete iniziare ufficialmente a sfogarvi, perché è arrivato quel momento lì.
11: What the fuck!
10: Bellissimo, io già rido per i what the fuck che già ci sono arrivati, quindi continuate così, vi prego, ad allietare la nostra mattina. 366-6344-66 per i vostri what the fuck, sfogatevi, fatelo, tipo Juliet per esempio, di qualcosa.
12: Ah, quanti ne ho. Per esempio, what the fuck a me in questo caso, che io ci provo anche a cimentarmi in cucina. No, domanda, volete mica un hamburger vegetale? Perché ho sbagliato le dosi e ne ho preparati 15. Uno l'ho mangiato, me ne rimangono 14.
10: Porta qui, dai, spedisci, vai, manda, non si butta niente.

Ma neanche a dirvelo. Soundgarden, no. E in realtà adesso poi ci sono tutti i vostri WTF che, devo dire, non sono musicali, perché vammeli a contestare almeno loro, anche se adesso sicuro arriva.

0: si stesse annoiando o cosa, sento un urlo provenire da un'altra parte della casa dei miei. Scopro sì. che vabbè, lui dove vede dei recipienti pieni d'acqua deve andare. Aveva appena provato certo. ad aprire il contenitore, il serbatoio del ferro da stiro, non ce l'ha fatta, si è spostato sulla macchinetta del caffè, non recentissima, plastica che un po' si secca, l'ha lanciata sì. sul pavimento, quindi acqua su tutto il pavimento della cucina, macchinetta rotta, serbatoio rotto, quindi what the fuck, stamattina alle 10, finito qui, chi si deve mettere a telefonare a tutti i centri di riparazione della Lombardia per cercare un serbatoio?
1: No, ovviamente, ovviamente, buongiorno, che è meglio.
2: Buongiorno a tutti, what the fuck, moderato questa mattina.
1: Moderato,
2: partiamo
1: bene.
2: Sì, è sabato mattina, certo. sì, sono le 6, ma oggi pomeriggio si parte per le ferie con le nostre due moto per il centro Italia.
1: E quindi?
2: Quindi, what the fuck, placido.
1: Placido in che senso?
2: Saluto a tutti.
1: Ma non c'è un what the fuck, ma piantala, ma parti, zitto, zitto, anzi, non dirlo nemmeno che rosichiamo.
0: Che le vacanze ce le hai, perché sennò ci sono poi quelli che ti dicono e vedi che noi siamo a casa con il freddo, con la pioggia, con tutto il resto, ma anche no, c'è Stefano da Budrio che da stamattina alle 5.50 che ci dice che ci sono 9 gradi, sì, quello è un altro appuntamento, quello col meteo.

0: 634466, per esempio c'è anche qualcuno che sta lavorando adesso. Buongiorno sfrecciati, Alessandro, autista di Torino. Il mio what the fuck lo dedico al grafico della nuova pubblicità attaccata alle pensiline delle fermate, che raffigura una persona a grandezza naturale con il braccio alzato. Sono due ore che penso che mi chiamino la fermata alla pensilina e io, come un pirla, anche se non c'è nessuno, mi continuo a fermare.
1: Mamma mia, era questo il what the fuck per il quale ridevo prima. Ho detto no vabbè, cioè sto morendo, ma ti immagini questo che frena ogni 3x2 e poi oh, cazzo, what the fuck in continuazione, perché vabbè no.
0: Ma io mi immagino,
1: ragazzi,
0: anche nella sua mente che passa la, sì, la cosa del ma io questa persona non l'ho già vista alla pensilina, ma sono tutte uguali le ragazze o i ragazzi di questa benedettissima città. Dopo un po' ragione dice, ma vuoi vedere che è un cartonato, che è un cartellone,
1: maledetto bastardo. Buongiorno.
2: What the fuck a me stesso, che ho avuto la bella idea di mettere la modalità estiva, cioè ovvero solo più l'acqua calda dei rubinetti, della doccia, e io l'ho messa in modalità invernale, facciamo un freddo cane.
1: Beh, sì.
2: Ciao Nie, buona trasmissione.
1: Buona trasmissione, eh? Vabbè, bellissimo, è così, ormai parliamo di questo, penso, oggi, del tempo, del freddo, rimetti, leva il piumone, dell'acqua calda, dell'acqua fredda.
0: Signora mia, il riscaldamento globale, ma allora dov'è? Perché adesso fa freddo, poi in realtà uno va a guardare le medie e lì un attimino le mani nei capelli, te le metti anche per quello. Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, cambiamo
3: argomento. Buongiorno ragazzi, buongiorno sfrecciati, sì. Un bel what the fuck a quello che mi ha appena inchiodato davanti in autostrada, ecco, perché quel viziaccio di guardare il telefono mentre si guida non lo perde, quindi gli auguro di rinascere canguro in un mondo di soffitti bassi. Ciao ragazze,
1: ma questa me la rivendo, ma è bellissima.

0: Radio Freccia.
1: 6.37, 38 in questo istante, sprecciati, what the fuck, che piovono al 366-63-4466, ma aggiungerei anche what the fuck miei, perché allora, uno già c'ha la macchina che perde olio, e va bene, prenoti dal meccanico, ti dice ci vediamo tra due settimane, ieri entro in una galleria e dico, ma uibò, mi sembra che questa macchina illumini un po' pochino. Infatti cosa scopri? Che c'è un fanale rotto, una luce. Ma di quelle che non puoi cambiare tu, no, di quelle che devi smontare mezza macchina e quindi lo deve fare il meccanico per poter cambiare la lucina. E allora ieri chi è andato dal meccanico di nuovo, what the fuck?
2: Chissà.

0: Alice Cooper, i vostri what the fuck, che sono palesemente delle risposte agli altri what the fuck. Per esempio quello di Isidoro, che ci scrive: what the fuck a quegli autisti che, nonostante io abbia il braccio alzato per chiamarli, non si fermano perché pensano che io sia il cartonato della pubblicità. Quindi o vivete nella stessa città, oppure palesemente vi state what the fuckando anche a distanza, perché è un classico bellissimo.
1: No, ma è meraviglioso, anche perché poi questa cosa va avanti, quella dell'autista che vede il cartonato col braccio alzato alla pensilina e dice: aggiornamenti, sempre what the fuck al grafico di quella pubblicità,
0: certo,
1: ma tanto rispetto al collega incrociato che tra una bestemmia e l'altra sta staccando questa pubblicità dalle fermate che incrocia. Oggi la vedo lunga. No, a questo punto però, minimo, gente che sta a Torino o direttamente sfrecciato che sei alla guida, quando ti fermi alla prossima pensilina, fai una foto e mandacela, perché vogliamo capire com'è sto cartonato.
0: Infatti faccelo vedere, ti prego. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Ivano, il mio what the fuck va a quell'adorabile mucchietto di peli, unghie e miagoli che abbiamo trovato qualche giorno fa fuori la porta di casa.
0: Amore,
2: che ci viene svegli tutta la notte e ieri sera mi ha costretto a dormire tipo Tetris, perché ha deciso che doveva dormire sul mio collo.
0: Addirittura.
2: What the fuck a Morfeo, quel gnappetto.
0: Vabbè, tipo
2: buona
0: pascina.
2: Giornata a tutti, Ivano.
0: Se hai problemi alla cervicale, c'è Morfeo che non ti fa più far
1: male. Poi Morfeo, sonno, dormire, vedi che tutto torna, non è che è capitato per niente questo piccolo batuffolo. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. What the fuck a questo tempo di merda.
1: Eccala.
3: Una tempesta stamattina alle 5 che mi ha distrutto tutte le piante, ha fatto un macello da me, provincia di Avellino. Pirata.
1: Ok, a questo posso dare ragione, anche perché un abbraccio a tutti quegli agricoltori, coltivatori, che se grandina ora si vedono il raccolto distrutto. Voi avete tutte le ragioni del mondo.

0: Red Hot, sempre un gran pezzone questo, Dark Necessities, sì. Ci sono i vostri what the fuck al 366-663-4466, quindi e cosa non vi gira bene questa mattina, direi che qui è abbastanza chiaro. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ora facca a quelli che si lamentano che sono 9 gradi.
0: Perfetto.
2: Qui da noi ce ne sono meno di 6, non a Cervinia, siamo in Valseriana, Bergamo.
0: Beh.
2: Freddo,
1: ho capito che è una gara.
0: No, ma anche perché comunque dici un conto mi stessero dicendo ci sono 9 gradi in Sicilia Valseriana, inizi già a andare un po' verso le Prealpi, cioè comunque lì dietro, per cui fa un pochino più freddo, ci può stare. Dicevamo anche nel fuori onda, ci è capitato di vedere gente che metteva foto, storie su Instagram di posti innevati.
1: Sì, addirittura, che insomma maggio non è proprio il massimo, ecco, bello da vedere, è bellissimo, ma non è assolutamente il massimo. Vabbè, signora mia, sempre il cambiamento, il riscaldamento.
0: Noi che abbiamo piantato l'erbetta per il gatto in balcone, la rucola da tagliare con
1: la
0: le forbici in balcone, c'è capito? Sì. Poi mi gela la rucola adesso, come faccio io a farmi le insalatine casalinghe?
1: Sì. Infatti stamattina Juliet mi ha dato questa bellissima idea di piantare la rucola. Ed è una cosa che voglio assolutamente fare prima di rimettere il cappottino al mio limone, che l'avevamo scoperto, perché giustamente quando inizia a fare caldo poi si scopre. Adesso devo rimettere il cappottino al limone, andare a comprare la rucola e piantare la rucola. Poi per il basilico ne riparliamo magari a giugno, sperando che cambi qualcosa.
0: Sì, anche perché il basilico è quella pianta che quando entra di solito nelle case già sa che fine farà, già capisce che è spacciato. Sì. Io quindi auguro al tuo, ma giustamente tu già sai far sopravvivere un limone,
1: ma
0: cosa
1: quando?
0: Che per me è fantascienza, quindi andrà bene anche col basilico, dai.
1: Guarda, perché non sono sola a far sopravvivere i limoni, perché per quanto mi riguarda io con le piante belle da vedere, però pensateci voi.
0: Ah, beh, ok, perfetto. Allora siamo in due.
1: Sì,
0: io le mangio.
1: Sì. Ah, ecco, appunto, pollici neri tutti e due.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:54, Yonaka con Miss Millennial dalla nostra Top 20 per andare dritti verso il What the Fuck Official.
2: Eh sì, si parla di sport oggi, lo sappiamo, è iniziato il Giro d'Italia, tanti che passano, si mettono lungo le strade a vedere i ciclisti che transitano, e è successo a Paestum, Napoli, che due 19enni sono stati proprio denunciati perché hanno tentato di far cadere i ciclisti durante proprio una di queste tappe del Giro d'Italia. Ovviamente, oltre alla gravità del fatto per cui per l'appunto sono stati denunciati, si è sollevato anche un coro popolare al grido di "Ma cosa vi passa per la testa? Fuck!"

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con me.
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
2: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre. Radio Freccia.
3: 7:01 sfrecciati nel nostro sabato mattina, sì. 16 di maggio, quindi abbiamo fatto il giro di boa del mese di maggio, come dicevano, non è
4: tanta,
3: perfetto. Evviva. Sintonizzati su queste frequenze o su questo canale o su questa app, che vabbè, anche lì dire che sei sintonizzato con l'app è tutto un di più, ma fa niente, l'importante è che si stia assieme fino alle 10 con Lau, con Juliet, con Radio Freccia tutta.
4: Assolutamente, ecco, l'importante magari che il caffè ce lo prendiamo un po' meglio, un po' fatto meglio, perché quello che ho preso appena adesso, veramente, ragazzi, era qualcosa di
3: non lo so, possiamo dire obbrobrioso,
4: non lo voglio descrivere, obbrobrioso, non volevo usare parolacce, no, non volevo usare parolacce, anche perché sembrava anche quello, quindi evitiamo, bello, no, esatto, brava, vedi come sei educata tu rispetto a me certe volte. Allora, tra pochissimo tornano le news, intanto però arriva lui, come sempre, ce l'abbiamo sempre ogni giorno e ci fa volare lontano questa mattina, Lenny, eccolo.

0: Esatte 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Riprenderanno questa mattina condizioni del tempo permettendo le ricerche in mare dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il primo cadavere è stato recuperato ieri. La Procura di Roma indaga su brevetti e permessi.
0: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Lo sostiene il New York Times, che cita due funzionari medio orientali. Il presidente Trump è rientrato da poco dopo il viaggio in Cina. Al momento i suoi consiglieri non avrebbero preso una decisione sui prossimi passi.
1: Ed è stato prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco che era stato concordato il 16 aprile scorso per il Libano. In un raid in Libano l'esercito israeliano uccide almeno 6 persone, tra cui 3 paramedici. Tel Aviv annuncia anche di aver ucciso il capo di Hamas a Gaza.
0: Sono partiti da Augusta, secondo quanto si apprende, 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz a tregua consolidata. Le due unità impiegheranno quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo.
1: E andiamo alla cronaca, l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Il GIP non ha convalidato i fermi dei 4 minorenni, ma ha disposto la custodia cautelare in istituto penale minorile. Hanno rilasciato dichiarazioni spontanee e ammesso la presenza sul luogo dell'aggressione.
0: Lo sport, il tennis e gli internazionali BNL d'Italia. La pioggia ferma la sfida tra Jannik Sinner e Medvedev. La gara ripartirà oggi non prima delle 15 sul 6-2, 5-7, 4-2 per il numero 1 e vantaggio di Medvedev al servizio.
1: E per il ciclismo il danese Jonas Vingegaard ha vinto la 7ª tappa del Giro d'Italia con arrivo in salita al Blockhaus. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, ancora parecchia variabilità e instabilità su buona parte della nostra penisola nella prima parte della giornata di oggi. Un sabato con ombrelli a portata di mano, soprattutto sulle regioni di nord-est, su buona parte del centro-sud, per fenomeni che saranno in graduale attenuazione col passare delle ore, poi seguiranno schiarite via via più ampie a partire dalle regioni di nord-ovest e dalla Sardegna. Temperature sotto la media della stagione, dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Depeche Mode, Ghost Again, anche loro nella nostra mattina, nel nostro Rock Morning, perché qua si spazia a livello musicale, a livello geografico, a livello di informazioni, ce ne sono tante, ma anche a livello, possiamo dirlo, di figuracce, perché se volete fare gli spacconi, quelli che loro vanno contro la legge, loro truffano, ma almeno andate fino in fondo, cioè non è che vi sgamano, tornate indietro, dite no guarda scusa dimmi ti pago anche fino all'ultimo centesimo.
1: No, infatti, avete presente il detto vado a comprare le sigarette e scappo? Ecco, non è quello. A Mozzo, in provincia di Bergamo, sono uscite delle persone dopo aver consumato la loro cena di sushi per fumarsi una sigaretta e poi sono letteralmente scappati. Solo che si sa, davanti ai ristoranti, dentro i ristoranti ci sono le telecamere, quindi ovviamente sono stati presi, ma era ovvio, no? Nemmeno a raccontarlo. Però la cosa che mi fa sorridere è che comunque i proprietari di questi ristoranti, di questo ristorante, comunque hanno detto avete tempo fino al 16, quindi ad oggi, per pagare, quindi siamo pronti al dialogo. Pensa come i giapponesi, proprio come sono, no? Capito? Sono aperti al dialogo.
0: E poi, ecco, adesso arriveranno anche i messaggi, dicono noi vi sfidiamo a vedere un giapponese vero che gestisce un sushi, perché anche questo,
1: vabbè, sì, a parte
0: è
1: quello,
0: un altro tema. Però effettivamente hanno messo le immagini senza i volti riconoscibili, quindi a volto coperto, sì, addirittura per garantire la privacy. Hanno detto vi abbiamo visto, sappiamo chi siete, se volete facciamo che tornate saldate. E anche lì questi, infatti, coda tra le gambe, giù le orecchie, sono tornati, un po' come quello che ha rubato le cinture di Raffaella Carrà, perché è un altro che ha fatto lo splendido io arrivo, rubo il cimelio storico della Carrà, e poi ha capito forse la cavolata che ha fatto, mettiamola così, giusto per cercare di dare un senso di finezza alla nostra cosa. E, cioè, ma puoi?
1: No, non puoi.

0: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
1: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Radio Freccia.
5: 19 sfrecciati, sabato mattina, si parla anche di attualità nella nostra mattina assieme, nel nostro Rock Morning, e stasera ci sarà la finale dell'Eurovision, Eurovision Song Contest, prima noto come Eurofestival, questo enorme festival musicale che diciamo racchiude rappresentanti da tutta l'Europa. Questo è quello che è diventato negli anni sempre più politico, politicizzato secondo alcuni, e il dibattito in questi giorni è proprio legato alla questione che alcuni stati hanno boicottato l'Eurovision perché ha ammesso la partecipazione di Israele. Ne parliamo con voi, 366-663-4466.

0: musica e politica, questo potremmo dire che è il tema di questa mattina mentre si parla di attualità, perché l'Eurovision ogni anno lo solleva. E la domanda che ci facciamo un po' tutti è giusto che in qualche modo anche la musica viva il riflesso di quella che è la politica, oppure gli artisti e la musica sono slegati da quello che succede nel mondo e non devono pagare per le responsabilità di quello che fanno i governi dei propri stati di appartenenza, quindi per esempio essere estromessi da festival o contest musicali. Si è sentito molte volte negli ultimi anni, per esempio in questo caso verso Israele, in altri casi verso la Russia, ma già nel 75-76 per esempio, con governi, stati che adesso assolutamente non sono più né in discussione né altro, la Turchia che aveva debuttato all'Eurovision e la Grecia avevano avuto degli screzi, cioè la Grecia si era ritirata perché e la Turchia aveva fatto lo stesso l'anno successivo. Poi era successo anche con degli screzi tra Georgia e Russia, dove era stato chiesto di cambiare addirittura il testo di una canzone perché si pensava si riferisse a Putin. Sono tante le casistiche.
1: Sì, hai detto benissimo, poi musica e politica, perché di fatto l'Eurovision, come abbiamo appena accennato, è da sempre un festival molto politicizzato, ma questo 2026 lo è di più perché appunto ben 5 paesi hanno deciso di boicottarlo in seguito proprio alla missione appunto in gara di Israele, quando nel 2022 invece la Russia era stata fatta fuori per gli attacchi in Ucraina. Ovviamente questa cosa ha acceso questo dibattito e i 5 paesi sono Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Irlanda e Islanda. E la Spagna, tra l'altro, è uno tra gli stati detentori dei diritti dell'Eurovision, quello che poi lo sovvenziona maggiormente. Quindi continuiamo a parlarne con voi. 366-663-4466.
2: You block the door to the tomb. Well, I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat. You said it's OCD. I remember the silly cartoons, the smell of summer afternoons, the lost cause of doubt.

0: Abbiamo detto che sono 5 i paesi che hanno boicottato l'Eurovision 2026, ovvero Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Irlanda e Islanda. Ma ci teniamo a precisare che a quanto pare la motivazione relativa a quest'anno, oltre al discorso del genocidio ovviamente, è il netto paragone con la Russia, con il discorso dei bombardamenti in Ucraina.
1: Sì, ci si chiede come mai nel 2022 la Russia effettivamente sia stata esclusa dalla partecipazione all'Eurovision, mentre invece Israele per esempio quest'anno no. E l'EBU, che è la European Broadcasting Union, che si occupa di gestire l'Eurovision, ha dato una spiegazione, cioè che innanzitutto questa organizzazione ha una natura apolitica, per cui dice: a noi interessa la musica e ci interessa come le emittenti radiotelevisive pubbliche dei vari paesi gestiscono il fronte dell'informazione. Quindi secondo l'EBU la Russia era stata esclusa nel 2022 perché avevano violato degli obblighi di adesione al festival relativi al come si racconta, quindi la narrazione di quello che succede nel mondo. Israele invece a quanto pare potrebbe partecipare quest'anno, o meglio sta partecipando quest'anno, perché l'EBU non ha riscontrato queste violazioni, anche se la partecipazione di Israele, abbiamo detto, è molto contestata in tutti gli ambiti, anche perché sembrerebbe essere emerso che sono stati spesi molti molti soldi da parte di Israele, si parla di milioni, per fare in modo che i propri artisti abbiano molta pubblicità all'estero, perché il criterio di voto dell'Eurovision è che per esempio noi italiani non potremmo votare, non possiamo votare per il cantante italiano. Ma visto che gli ebrei nel mondo sono tanti, dislocati non solo all'interno dei confini di Israele, ecco che loro hanno pubblicizzato molto all'estero i cantanti per fare in modo che ricevessero tanti voti proprio dall'estero. Tra pochissimo leggiamo tutti i vostri messaggi, che sono tanti.

0: 88 sa di felicità.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
3: Radio Freccia. Walk Time.
6: 7:35, sfrecciati, musica e politica vanno di pari passo? È giusto o no che, per esempio, da un festival come l'Eurovision vengano estromessi alcuni cantanti in relazione alle azioni compiute dai propri governi? Per esempio, c'è anche qualcuno che dice: ma stiamo parlando di Eurovision o Asia Vision, visto che si citava Israele? Ricordiamoci che Israele è in Asia, in Medio Oriente. Stessa cosa comunque, ma sta succedendo anche nello sport, quindi trovano un parallelismo. Musica e sport non c'entrano niente con le guerre e la politica. Attenzione, perché l'Eurovision da sempre accetta anche l'Australia, che non c'entra assolutamente niente con il continente europeo, con l'Unione Europea, ma comunque partecipa.

0: Continuiamo con i vostri messaggi che ci arrivano tantissimi al 366-6344-66. Buongiorno.
1: Buongiorno sprezzati. Io penso che si dovrebbe avere un peso ed una misura in queste cose, nel senso che si può scegliere se escludere oppure no dei paesi, ma bisognerebbe tenere lo stesso metro di giudizio, perché la Russia nel 2022 è stata esclusa dall'Eurovision, dai mondiali e dalle Olimpiadi per l'invasione dell'Ucraina, mentre Israele sta bellamente sterminando un popolo, occupando un territorio che non gli appartiene, senza pagarne delle conseguenze o comunque venendo discriminato in maniera diversa rispetto alla Russia. E questo è quanto. Talvolta dipende, anzi, sempre dipende dallo schieramento di cui si fa parte. E Israele fa parte del blocco, chiamiamolo NATO, Stati Uniti, e quindi viene visto in un certo modo, mentre invece la Russia sono gli altri. E quindi si sfruttano queste occasioni per discriminarli.
2: Questa è una delle tesi, delle idee che sta girando assolutamente di più. Prima abbiamo fatto una spiegazione, o meglio abbiamo riportato la spiegazione data dall'EBU, che è la European Broadcasting Union, che si occupa di organizzare il festival, e sostanzialmente a loro non interessa quello che succede a livello politico, non danno responsabilità, ma vedono solo come la televisione del determinato stato gestisce le cose, per cui ci sono una serie di criteri, e secondo loro la Russia aveva violato degli obblighi mentre Israele non lo avrebbe fatto. Questa è la motivazione. Vero è che non se ne parla, come ci hanno segnalato tanti, solo a livello musicale, ma anche a livello sportivo, anche a livello artistico. Prendiamo ad esempio la Biennale di Venezia, ci sono tanti che ci stanno scrivendo, però come Dario dice: io non farei mai il discorso di un miscuglio musica-politica, perché la musica è una cosa, la politica è un'altra, anzi la musica potrebbe aiutare a far uscire dalla politica certe mentalità.

0: Si continua a parlare di questo legame che può esserci o meno tra musica e politica, partendo dal caso dell'Eurovision, e ci è arrivato un messaggio. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati, stavo pensando che in effetti si parla, adesso si parla dell'Eurovision e della partecipazione opportuno o meno di Israele. Una cosa che non viene mai evidenziata di solito sulle varie radio è che per esempio il cantante dei Disturbed, di cui adesso mi sfugge il nome, è israeliano ed è stato fotografato più volte mentre scriveva messaggi d'odio su missili diretti a Gaza. Quindi effettivamente, non so, forse anche al di là dei contesti diciamo competitivi, mi chiedo se non sia opportuno anche quotidianamente prendere posizione. Va bene l'arte per l'arte, ma Roger Waters ci insegna che la politica e la musica di solito non sono scindibili, o almeno non lo sono sempre, ecco, in alcuni casi è bene prendere posizione. Buona giornata. Esatto.
0: Anche questa è una riflessione importante, nel senso che è giusto mandare questi messaggi, perché noi per primi, che siamo dei media, che passiamo della musica, che diamo delle notizie, in qualche modo abbiamo delle responsabilità. Ovviamente non è tanto forse quello del singolo, di un'idea che può essere mia, di Lau, di qualsiasi altro collega, certo, ma la responsabilità principale, questo credo, sia nel raccontare, così che poi ognuno possa farsi la sua idea.
1: Sì, che poi per esempio, ecco, proprio Roger Waters più volte comunque è stato definito come una figura delirante dallo stesso David Draiman dei Disturbed, quindi cioè stiamo parlando proprio di cose che effettivamente è così. Poi, che la musica debba essere anche politica in un momento storico come questo.

0: Radio Freccia.
1: Chiudiamo alle 7.52 con un po' di messaggi. C'è qualcuno che ci dice: ma il problema non è la presenza di Israele in sé, ma come Israele utilizza l'Eurovision per farsi propaganda, mandando cantanti che sono tutti soldati o ex soldati che hanno partecipato alle ultime guerre. Vero, ma vero per una questione, cioè che in Israele c'è la leva obbligatoria maschile e femminile, quindi tutti indiscriminatamente sono degli ex partecipanti a qualche campagna. Paolo poi dice: non scherziamo, tutto è politica, dobbiamo uscire dall'ipocrisia, lo sport non c'entra, la musica non c'entra, anzi sono veicoli potenti che dovrebbero seguire per sottolineare le brutture del mondo, proprio i fatti politici e di cronaca.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Minutino in quel di Radio Freccia, oh, con Lau, con Juliet, con i nostri caffettini che ogni mattina ci confrontiamo, diciamo: ma com'è il tuo? Senza infamia, senza lode, ma com'è il tuo? Pessimo. Com'è, ma no, il tuo? Per fortuna devo dire passabile, nel senso che,
5: meno male,
4: ovvio, non è che possiamo pretendere una cosa gourmet, ma per avere quella botta di caffeina che ci tiene in piedi fino alle 10 va più che bene, anche perché fino alle 10 dovete esserci anche voi.
5: Eh sì, una gioia quindi ce l'abbiamo, il caffè che è mediamente buono, e tra le varie gioie tra pochissimo torna quello del momento ricerchina, poi ovviamente parleremo di tantissime altre cose insieme con voi al 366-6634-466 fino a concludere quest'ora con il momento delle dediche e richieste, che lo sappiamo, vi piace tanto. Però andiamo avanti con la musica, quella che ci piace ancora di più, arrivano gli Iron Maiden.

0: Le 8 e 7 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Riprenderanno questa mattina condizioni del tempo permettendo le ricerche in mare dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il primo cadavere è stato recuperato ieri. La Procura di Roma indaga su brevetti e permessi.
0: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Lo sostiene il New York Times, che cita due funzionari medio orientali. Il presidente Trump è rientrato da poco dopo il viaggio in Cina. Al momento i suoi consiglieri non avrebbero preso una decisione sui prossimi passi.
1: Ed è stato prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco che era stato concordato il 16 aprile scorso per il Libano. In un raid in Libano l'esercito israeliano uccide almeno 6 persone, tra cui 3 paramedici. Tel Aviv annuncia anche di aver ucciso il capo di Hamas a Gaza.
0: Torniamo in Italia all'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Il GIP non ha convalidato i fermi dei 4 minorenni, ma ha disposto la custodia cautelare in istituto penale minorile. Hanno rilasciato dichiarazioni spontanee e ammesso la presenza sul luogo dell'aggressione.
1: Da domani entrerà in vigore l'obbligo della targa per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Ad oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, sono state presentate più di 40.000 richieste, di cui il 60% negli ultimi giorni. Per il momento emessi circa 50.000 contrassegni.
0: Lo sport, il tennis, gli internazionali BNL d'Italia, la pioggia ferma la sfida tra Sinner e Medvedev. La gara ripartirà oggi, non prima delle 15,

0: sul 6-2-5-7-4-2 per il numero 1 e vantaggio di Medvedev al servizio. E per il ciclismo il danese Jonas Vingegaard ha vinto la 7ª tappa del Giro d'Italia con arrivo in salita al Blockhaus. 4º invece l'italiano Giulio Pellizzari. È tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, ancora parecchia variabilità e instabilità su buona parte della nostra penisola nella prima parte della giornata di oggi. Un sabato con ombrelli a portata di mano, soprattutto sulle regioni di nord-est, su buona parte del centro-sud, per fenomeni che saranno in graduale attenuazione col passare delle ore, poi seguiranno schiarite via via più ampie a partire dalle regioni di nord-ovest e dalla Sardegna. Temperature sotto la media della stagione, dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Beh, una coppiata questa, prima gli Iron Maiden, adesso AC/DC, Shot in the Dark, e potevamo non avere poi la nostra mitica ricerchina per completare questa botta così di energia e adrenalina del Rock Morning Weekend Edition? No, ovvio che ce l'abbiamo, ma qui si va su qualcosa di un po' spinoso, perché gli scienziati hanno studiato una cosa che molto spesso ci ripetono anche gli amici: più a lungo resti single, più diventa difficile poi stare in una relazione.
1: Esattamente, proprio uno studio del 2025 pubblicato su oltre 1000 adulti ha confermato che chi ha difficoltà a inserire qualcuno nella propria vita lo fa, cioè tende a rimanere single più a lungo, e questo non per mancanza di desiderio, dicono, ma perché ci si è praticamente dimenticati come si fa. Quindi non è un difetto, è quello che succede quando praticamente impari a bastare a te stesso, della serie mi spaparanzo sul letto, sto bene lì e quindi non sono disposto a scendere a compromessi con l'altro. Quindi questo è il motivo per cui molto spesso si rimane single molto molto
0: a lungo. Io sto sogghignando perché spesso sono anche gli amici, quelli di solito già in coppia, che ti dicono: vabbè, ma non ti abituare troppo bene da solo,

0: Se no poi non trovi più nessuno. Esattamente, scusami, allora, perché io mi devo abituare? Cioè, troppo bene e devo rinunciarci. E questa è un attimo la cosa che non mi è ancora esattamente chiara. Però ci sono tanti che poi ti fanno i conti in tasca, perché arriva prima o poi quella domanda del vabbè, ma ormai da quanti anni sei single? Ma quasi come fosse una colpa.
1: No, ma infatti è proprio quella libertà di cui parli, che appunto che poi ami così tanto tu, ma in generale tutti quanti noi, che poi diventa proprio quel muro più difficile da valicare nel momento in cui entri in relazione, stavo dicendo in competizione, questo era un lapsus freudiano sicuramente, con l'altro. Quindi sicuramente, ecco, questa è una cosa molto molto difficile da gestire, da quando entri in una relazione. Che fai, torni indietro, ci rimani? Insomma, difficile da capire. Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana del

0: icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Radio Freccia.
4: Le 8:20 Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. Attenzione cari sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
5: Ecco, nel mentre noi continuiamo a sorridere leggendo i vostri messaggi, perché siamo partiti da questa ricerchina che dice: più tempo passi da solo, più ti sarà difficile trovare sostanzialmente un partner. E Lara dice: ma chi li fa? Questi studi, è che io sto tanto bene così, ma cosa ne sanno gli altri? Un po' di libertà, io non ci potrei mai rinunciare. Allora, domanda da un milione: quanto tempo siete stati single al massimo?

0: Marilyn Manson, di cui siamo radio partner, e alla domanda da quant'è che siete single, la risposta è stata questa.
1: Troppo.
0: Una delle risposte, ecco appunto.
2: Mi ha fatto morire, no, perché poi ci sono anche dei messaggi che ci sono arrivati, qualcuno che ci dice, beh, ma io ho fatto single i primi 18 anni della mia vita. Ok, ci sta anche, perché è verosimile che uno magari non si fidanzi, ma nel vero senso della parola, magari ha 10, 12, 13 anni, però dopo questi primi 18 anni da single ha conosciuto il suo attuale marito e sono felici e contenti. No, la questione sarebbe capire, dopo una prima relazione, quindi magari già anche da adulti o mediamente da ragazzi, cioè anni dell'università, quanto tempo è passato rimanendo single o se dura ancora questa condizione, perché il nostro sondaggio è quello, un po' capire se hanno ragione questi ricercatori che dopo un tot di anni da single, come dire, lasci proprio stare. Ma effettivamente Federica da Catania dice, ma io sono stata single per 9 anni, ormai tutta la famiglia non chiedeva nemmeno più il fidanzatino, e quando mi sono fidanzata 7 mesi fa hanno ancora fatto fatica a crederci.
0: Ottimo, buongiorno.
3: Buongiorno sbirciati, sono Chiara. Allora, io sono stata massimo single per 2 anni, poi ho incontrato mio marito, ormai sono 17 anni che stiamo insieme, abbiamo un bambino, ci siamo sposati. Io da sola sono sempre stata abbastanza bene perché sono indipendente, però ecco, trovando la persona giusta non mi è pesato comunque avere una relazione e la convivenza. Certo, ci sono dei compromessi da raggiungere, ma da parte mia, da parte sua, cioè io sinceramente questa cosa che cioè stare in coppia esclude la felicità che c'è solamente in essere single o il contrario, cioè assolutamente no. Cioè, quando uno sta bene indipendentemente se è da solo in coppia. Sicuro è che se uno non è appagato per se stesso, poi vivere una relazione dove già c'è un conflitto interiore personale non è più semplice. Buongiorno, sbirciati.

0: stop and stare, esattamente quello che fanno tanti, cioè fermarsi, stare a guardare e restare single per un tot. Fuori onda stavo rilevando una cosa, cioè che tantissimi messaggi che ci sono arrivati sono di donne, ma è un sottotesto per dire che gli uomini non riescono a stare single. Adesso sto facendo un po' l'avvocato del diavolo, però in realtà dai, qualche messaggio di maschio, anche di uomo, c'è arrivato. Davide dice Dave da Domodossola, dopo una storia di 30 anni dal 2024 sono single, dopo aver cercato di conoscere qualcuno ho capito che meglio soli, perché il malessere non ha sesso, meglio liberi piuttosto che essere destabilizzati da persone problematiche. Beh, ma vero, malesseri ci sono dal lato femminile, dal lato maschile, è pieno il mondo.
1: Ma certo, però c'è anche gente che si salva, dai, possiamo dirlo. Luigina ci scrive: io mi sono separata nel 2010 e da allora sono single, ci ho riprovato una volta, ma ci vedevamo una volta ogni 2 o 3 mesi, quindi comunque ero da sola e la mia libertà non ci voglio rinunciare di conseguenza. Certo, una volta ogni 2 o 3 mesi, che
0: nel senso, non lo so, c'è altro che relazione.
1: No, non è una relazione, ragazzi, cioè nel senso. Poi dipende i motivi, se è la distanza, se ci sono altri motivi che lei non ci racconta.
0: Capito, ce ne tanti. Però secondo me qui c'è qualcuno che dà anche molta speranza a quelli che dicono ma ormai sai, sono single da troppo tempo per trovare qualcuno. Single dai 26 ai 44 anni, e ci dice Sabrina: vivevo benissimo, viaggi, cene, mostre, poi ho incontrato Edoardo e ci siamo sposati, ogni tanto facciamo cose anche non insieme, le facciamo assieme, ci sono, lei dice, niente compromessi, creiamo dei punti d'incontro. Oh, questa è una bella speranza per chi dice no, basta ormai.
1: Sì, un po' ci vuole di speranza. Serena che ci scrive: proprio single solo da un annetto, ma ho vissuto da sola per 10 anni, il fidanzato c'era ma ognuno stava a casa propria, stavo molto bene, poi ho incontrato quello giusto con cui vivere e non ho impiegato molto ad abituarmi. Ecco, un'altra cosa, per esempio, un'altra scelta che fanno in tanti è quella di stare insieme ma non vivere insieme. Ecco, questo, vabbè, potrebbe essere un'altra parentesi.

Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri!

0: la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà più di un anno.
7: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Radio Freccia.
12: 8.36 sfrecciati, siete meravigliosi. Quando ci mandate delle storie di vita vissuta, tipo quello che ha fatto 50 giorni di prova di convivenza e poi ha detto no, non fa per me, a me ha fatto morire. Però è bello perché vedi che c'è veramente un mondo dietro queste cose. Magari c'è anche qualcuno che vuole salvare o provare a riallacciare una relazione. Fatelo così. Le dediche richieste.
13: Ah, provateci un po', vedete se funziona. Quindi 366-6634-66 è il numero per le vostre dediche e richieste. Mi raccomando, non canzoni rock, non come il boss qui in sottofondo che parte con Streets of Philadelphia.

0: Autentiche richieste, come al solito, ci porta a spaziare un po' ovunque, ma voi siete sempre legati al boss, la sua Streets of Philadelphia. Però ora è un altro momento. Per esempio, c'è qualcuno che va sul filone italiano e dice: buongiorno, io vorrei dedicare a Terry, piove, piove, piove, perché gli rovina i fiori questa pioggia, piove di Domenico Modugno.
1: Oh.
2: Ah, piove, piove sul nostro amore.
0: Questa è la storia della musica italiana.
1: Ci vuole. A proposito di storia, ci spostiamo un po' negli anni 2000 con Martina che ci scrive: a proposito di essere single, al mio ex, che non si è capito cosa voglia fare della sua vita, se tornare con me o meno, gli vorrei dedicare The Blue a chi mi dice

0: ma lui te lo dice, ma poi lo fa o non lo fa?
1: Infatti.
0: Buongiorno, sfrecciati, ci scrivono. Io vorrei dedicare a mia figlia Gaia di 2 anni, che vi ascolta da quando è nata, quindi una piccolissima rocker, che però sai, sulle orecchie delicate dei bimbi non è che possiamo lanciarle proprio i Rammstein così a palla. No, e allora la richiesta è quella del valzer del moscerino.

0: Sì, siete sempre su Radio Freccia. Se mai vi foste sintonizzati in questo momento e avete sentito il valzer del moscerino, vi rassicuriamo perché siamo sempre la We Juliet, siamo sempre Radio Freccia.
1: Sì, sì, sempre noi.
0: Ma sono solo le dediche richieste.
1: Sì, continuiamo. 366-63-4466. Intanto arrivano i Linkin Park, Castle of Glass.

0: Jack su Freccia e le vostre dediche richieste al 366-6634-466. Buongiorno Massimo.
1: Buongiorno sfrecciati, sono Massimo e volevo dedicare Ricominciamo a Simona, perché dopo 28 anni che non ci si vedeva, ci siamo rivisti e adesso siamo, cos'è, 3 anni amore?
0: Come?
1: 3 anni felicemente quasi sposati.
0: Non dovevi chiedere la conferma.
2: Ricominciamo, so dove passi le notti, è un tuo diritto. Io guardo
0: e
2: sto zitto, ma penso di tutto, mi sveglio distrutto, però io ci provo.
3: Io ci provo, a ricominciare dopo questi 28 anni, però occhio, perché se non ti ricordi ormai da quanto state assieme di nuovo, cioè capisci che è un problema.
0: Sì,
3: buongiorno ragazzi, io vorrei dedicare al mio amico Mario, perché sta attraversando una separazione non semplice, ci dice Alex da Milano, il pezzo quello di Salmo Eclissi.

0: chiedimi se sono triste, effettivamente è una separazione.
1: Eh beh, insomma, di solito, sai com'è.
0: Esatto. Damiano, infatti, da Malpensa, vai, in direzione Torino, ci dice.
1: Ok, è specifica.
0: Preciso. Adesso ci dice anche il chilometraggio. Va al Salone del Libro con la sua dolce metà, Federica, e allora le vuole dedicare la canzone che adesso io vi sfido alle Dudi Dudi Dam Dam Dance. Dudi.

0: poi ci chiediamo perché i ragazzi adesso delinquono. No, ma la cosa ancora peggiore è che questo video è fatto con l'intelligenza artificiale, con dei bambini fatti a mo' di fruttini, neanche... Com'è che si chiamavano quelli che mettevano i bambini nei costumi da peluche un po' di tempo fa e ci facevano i quaderni?
1: Aspetta, aspetta che mi informo un attimo. Sono rimasta un po' sconvolta nel frattempo. Arrivo, eh.
0: No, ma che obbrobrio! Era una roba terribile!

0: Radio Freccia.
1: Ann Gads, adesso non sappiamo esattamente bene la pronuncia, ma era quella la fotografa che dicevamo prima, ce l'hanno scritto in tanti, metteva i bambini in posizioni, in costumi, poi ci faceva un sacco di scatti che finivano anche come copertine dei quaderni. Ma sì, Silvia dice: io vorrei dedicare a mia figlia Margherita, che oggi torna a casa, proprio il pezzo quello di Cocciante.

Vabbè, se vuole la gioia, magari un po' meno solenne sta dedica. Vabbè, andiamo avanti con la nostra musica, quella che ci piace. Arrivano subito i Doors con Roadhouse Blues, subito dopo i 21 Pilots con Chlorine.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia.
2: Le 9 sfrecciati, buongiorno, ancora Rock Morning Weekend Edition, Juliet Lau per un'altra oretta da trascorrere insieme. Comunque siete fissati con queste dediche e richieste, qui continuano ad arrivarci messaggi a profusione come se non ci fosse un domani, però mi duole dirvi che siamo arrivati alla quarta ora da trascorrere insieme, l'ultima per quest'oggi, e tornano come sempre i nostri ospiti, anzi oggi la nostra ospite, perché tra pochissimo, dopo le news, dopo avercela chiacchierata ancora un po' tra di noi, tornerà a trovarci la nostra Claudia Entino in arte Gubrin per parlarci di artwork, per parlarci di videoclip nell'arte, di arte nel mondo del rock. Non ci sarà invece oggi il nostro cleaning influencer di fiducia, la casa di Mattia. Tra pochissimo quindi le news, subito The Music con The People.

0: Le 9 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Riprenderanno questa mattina condizioni del tempo permettendo le ricerche in mare dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il primo cadavere è stato recuperato ieri. La procura di Roma indaga su brevetti e permessi.
0: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Lo sostiene il New York Times, che cita due funzionari medio orientali. Il presidente Trump è rientrato da poco dopo il viaggio in Cina. Al momento i suoi consiglieri non avrebbero preso una decisione sui prossimi passi.
1: Ed è stato prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco che era stato concordato il 16 aprile scorso per il Libano. In un raid in Libano l'esercito israeliano uccide almeno 6 persone, tra cui 3 paramedici. Tel Aviv annuncia anche di aver ucciso il capo di Hamas a Gaza.
0: Torniamo in Italia. L'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Il GIP non ha convalidato i fermi dei 4 minorenni, ma ha disposto la custodia cautelare in istituto penale minorile. Hanno rilasciato dichiarazioni spontanee e ammesso la presenza sul luogo dell'aggressione.
1: E andiamo ai motori con il moto mondiale. Questa mattina alle 10.45 sul circuito del Montmeló il via alle qualifiche del Gran Premio di Barcellona classe MotoGP. Alle 15 invece la partenza della gara sprint. Non ci sarà Marc Marquez, infortunatosi al piede dopo la caduta di sabato scorso in Francia.
0: Il tennis, agli internazionali BNL d'Italia, la pioggia ferma la sfida tra Sinner e Medvedev. La gara ripartirà oggi non prima delle 15. Il primo finalista invece è il norvegese Ruud, che nell'altra semifinale ha battuto Luciano Darderi 2-7-0.
1: E per il ciclismo il danese Jonas Vingegaard ha vinto la 7ª tappa del Giro d'Italia con arrivo in salita al Blockhaus. 4º invece l'italiano Giulio Pellizzari. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Ancora parecchia variabilità e instabilità su buona parte della nostra penisola nella prima parte della giornata di oggi. Un sabato con ombrelli a portata di mano, soprattutto sulle regioni di nord-est, su buona parte del centro-sud, per fenomeni che saranno in graduale attenuazione col passare delle ore, poi seguiranno schiarite via via più ampie a partire dalle regioni di nord-ovest e dalla Sardegna. Temperature sotto la media della stagione. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: The Killers, mamma quanto sono bravi, quanto mi piacciono, questo si sa.
1: Non l'avevamo
0: ogni
1: capito.
0: Tanto facciamo dei favoritismi così, vabbè, tanto alla fine, ascolta, uno vale l'altro, di band, di gruppo, di cantante, sì. E ogni tanto siamo contenti anche noi.
1: Grazie Brandon.
0: A parte sì. Questo, cose di cui siamo invece un po' meno contenti, andrebbe anche nel What the Fuck Official, ma abbiamo detto prendiamoci un po' più di tempo. Sta girando sui social questa notizia di una pizzeria con tanto di foto dello scontrino pubblicato, quindi carta canta, non c'è modo di dire non è vero, non l'abbiamo fatto, che ha sostanzialmente conteggiato anche il basilico e l'ha messo a un euro sulla pizza. Ora, visto sì. Che sulla pizza non è che ci metti 8 quintalate di basilico, ma magari 2-3 foglioline a dir tanto, il cliente ha detto... Ma ci state prendendo in giro?
1: Eh beh, giustamente, anche perché ci potevi mettere pure una piantagione intera di basilico sulla pizza, che è una, penso, delle piante che crescono più comunemente sui nostri balconi, sui nostri terrazzi, tant'è vero che tantissimi che hanno commentato questa indignazione sui social hanno ben detto magari la prossima volta ci portiamo il basilico da casa, lo prendiamo dal nostro terrazzo, ce lo portiamo da casa. Ma guardando questo scontrino, la cosa che mi sconvolge oltre all'euro del basilico è che ci sono due pizze nello ordine, quella margherita più basilico, quindi più un euro di basilico, mentre l'altra pizza, una calabrese più un euro di cipolla più un euro di tonno. Quindi questo praticamente vende le basi della pizza, gli ingredienti te li fa pagare a parte. Tutto questo succede a Bari.
0: O questo ha voluto l'extra di cipolla, l'extra di tonno e poverino capito. L'altro che invece si è ordinato la margherita che ci deve passare la serata assieme. Questa è la mia considerazione che nulla ha a che vedere con i prezzi, però effettivamente questo scontrino diciamo che ha destato un po' di stupore. Restiamo sul vago, facciamo i vaghi.

0: dettaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante

0: sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Radio Freccia.
2: Le 9:19, ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. Allora io direi di lasciar perdere il basilico sulla pizza o meno, perché adesso è arrivato finalmente il momento, come preannunciavo, di parlare di arte e musica, di artwork, di videoclip, insieme alla nostra Claudientino in Arte Gubrin.
3: Esattamente, lei è già collegata, adesso stiamo armeggiando fuori onda, sai, con la tecnologia, le cuffie, le cose, gli auricolari, il Bluetooth, perché lei ci sentiva probabilmente tipo dall'altra stanza di casa, e c'ero io che dicevo, Claudia, ci siamo! Un po' come quando fai l'eco in montagna, in stile Heidi, ma nulla a che vedere Heidi, anche perché adesso ci sono i fratellini, e poi se ne parla con lei.

0: l'appuntamento del sabato rigorosamente con la nostra Gubrin Claudientino quando si parla del lato visual di design della musica. Buongiorno.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sfrecciati sintonizzati. Questa mattina vi racconto la storia della copertina di Live to This delle Hall, il progetto musicale di Carney Love, personaggio divisorio, molto odiata più

0: chiamata è la vedova di Kurt Cobain, ce la ricordiamo così. E ricordiamo anche che l'album esce infatti il 12 aprile del 94, Cobain muore 7 giorni prima dello stesso anno e lei è odiata anche perché non ha, ahimè, l'aspetto della vedova sofferente che piange il dolore nel presente, la Love lo affronta con l'abuso delle sostanze, ma attraverso la musica invece affronta i dolori del suo passato, i traumi della sua vita infantile. Ricordiamo infatti che il padre le somministra l'LSD da piccola e abusa di lei sia in termini psicologici che fisici che sessuali. L'artwork di quest'album infatti è importante perché introduce le tematiche care alla Love, cioè il racconto della storia delle ragazze perdute, perdenti e le relazioni dolorose. Nel fronte vediamo la fotografia di una modella ghirlandata ad un concorso di bellezza che vince, lo sappiamo perché ha una corona e un mazzo di fiori tra le mani, ma ha anche il trucco colato e quindi è colta nel momento di estasi della vittoria, ma il logo che richiama quello di Barbie, appunto delle Hall, è messo proprio lì per denunciare la finzione della felicità dietro il successo. Nel retro invece di quest'album è importante riconoscere la foto di una bambina trasandata con il look, insomma, diciamo un po' così, sul ciglio di una strada e scalza. Ecco, sappiate che quella è la Love da piccola ed è un modo per iniziarla a guardare con occhi diversi, perché è stata una bambina che ha sofferto davvero tanto.
1: Bella questa storia. Allora, Claudia, resta con noi perché ce le ascoltiamo e torniamo a parlarne.

0: sul set e anche nei momenti di backstage a file di bambine che cercano di salire su un podio, sempre rispetto ai concorsi di bellezza, immagini alternate anche al cinema muto e a immagini, insomma, che raffigurano donne un po' retro. E poi c'è la Love che danza intorno a un palo, come solo lei sa fare. E anche in un altro quadro indossa un tutù quasi principesco bianco sotto una tempesta di neve. Ci ricorda anche il suo stile inconfondibile che si chiama Kinder War, ovvero l'unione di baby doll, pizzi, vestiti un po' alla Lolita style, mischiati con le calze rotte che portano poi il genere punk, il grunge, anche ad esprimersi attraverso il suo dress code, perché anche lei ce l'ha nel sangue questo genere, non è solo questione del marito. Infatti, per quanto odiata, è innegabile che il Violet sia un pezzo indimenticabile che intercetta il punto più alto anche d'espressione del sound, sia del grunge che del punk rock. Appartiene anche a lei. E io, quando sento questa canzone, penso che lei sia veramente la moglie di Kurt Cobain e che Kurt Cobain non poteva che essere suo marito, anche se spezziamo subito il romanticismo perché il brano è dedicato a Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, con cui nel 1990 già la inizia a tradire. Il brano infatti viene pubblicato nel 94, ma è del 1991, pensate.
1: Fantastico.
2: Bene, bellissimo,
1: grazie
2: Claudio.
1: Mille per essere stata con noi anche oggi. L'appuntamento con te, come al solito, è per sabato prossimo.
0: Grazie a
1: voi. Grazie, ciao.

0: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
1: Ah, sarà più di un anno.
2: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: Radio Freccia.
10: 9.36 sfrecciati, adesso noi lo sappiamo che tanti di voi si sono appena svegliati, quindi sono ancora lì con il caffettino, il cappuccino, magari il cornetto, la crostatina, però questa è la colazione italica nostrana. Siamo incappati nei classici, sai, sondaggi, cosa spopola a livello gastronomico, culinario. Ecco, la generazione Z, neanche a dirlo, è particolarmente amante dei noodles istantanei, sembra, che sono di tradizione orientale. Però Lau, io mi sono fatta anche una domanda, cioè queste sono le cose più facili che trovi lì al supermercato. Sì. Ma adesso in sti benedetti supermercati ci sono delle corsie di cibo etnico veramente molto grosse. Però un conto è dire ah, l'ho mangiato al ristorante, un conto è dire lo cucino. Io personalmente ho dei problemi enormi.
11: Ok, non ci hai mai provato quindi?
10: Allora,
11: cioè provato però non è...
10: Su alcune cose sì, su altre mi sono fermata perché ho detto aspetta, io adesso girerei questa questione anche agli sfrecciati, cioè etnico da asporto al ristorante o ci provate anche e cosa? Che poi io in caso chiedo.

0: Magari l'odore di spezie a quest'ora non è quello a cui stavate pensando, però noi che stiamo anche facendo la lista della spesa fuori onda, perché poi dobbiamo andare comunque a riempire il nostro bel frigorifero, e abbiamo visto questa statistica che dice la generazione Z, più di tutte le altre generazioni, amante dei noodles istantanei del supermercato, amante dei cibi etnici. Chi siamo noi per non tuffarci su questo argomento? Sulla questione etnico, dicevamo, c'è un po' di scuole diverse. Chi dice io lo mangio rigorosamente al ristorante perché è fatto meglio, perché io almeno non mi sbatto, perché non sono in grado. C'è chi invece si cimenta anche a casa. C'è Maurizio, dice, ma io per esempio salmone, salsa teriyaki, quello è il mio forte, anche se può sembrare un po' semplice. Tutto fatto rigorosamente da me.
1: Vedi, ci sono anche dei vocali. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Io per Capodanno ho fatto tutto un menù a base giapponese, tutte cose molto particolari. Bello, mi sono divertito a cucinare.
1: Però ecco, per esempio fare il sushi non è facile farlo a casa, quindi insomma ci vuole una bella maestria, Gianluca, quindi complimenti.
0: Se poi parti da me, dal mio livello raso terra, io ho dei problemi anche con udon, non so come si pronunci esattamente, ma poi ho letto in internet perché ho detto vuoi che non ti diano la spiegazione, anche lì li trovi confezionati in sta specie di salamoia, gelatina, acquetta, non so come chiamarla, e ho detto ma li devo lavare, strizzare, far scolare, cioè cosa devo fare per cucinare?
1: Non è un mocio,
0: capito? Quindi ho risolto non comprandoli, però vedi, mi è spiaciuto. Alla fine sono andata poi con degli amici una sera fuori, li ho trovati a menù e ho detto ah, adesso li mangio.
1: Mamma mia, non sarà come... Io una volta ho provato a casa a mischiare di tutto e di più, volevo tentare un ramen, ovviamente... Cioè, lungi da me quello di riprovare a fare quello lì originale. Era un mix di roba tra italiano, coreano, ho buttato in mezzo questi noodles pronti, un po' di verdure, sai, anche un po' di curry, così ci sta. Buttiamoci in mezzo anche un po' di oriente più vicino. Non lo so che è venuto fuori. No, in realtà lo ricordo come un piatto tutto sommato, niente male.

0: I Metallica con Lux Eterna, direi direttamente accesa sui piatti del nostro Gianluca, che ti prego dici dove vivi, perché io e Juliet abbiamo visto questi piatti che ci hai mandato. Ci ha mandato tutto il menù di Capodanno con il sushi, con il ramen, poi adesso io i nomi non me li ricordo di tutti i piatti giapponesi. Adesso Juliet forse qualcosa.
1: Sì, c'erano dei nigiri, delle zuppette, ecco, tipo quella di miso, sì, poi ne ho visto uno degli champignon, ma veramente bello. Infatti la mia conclusione è stata: Gianluca non dice da dove, speriamo da vicino per autoinvitarci, sì, a pranzo o a cena abbastanza in fretta.
0: Noi siamo scroccone, quindi dai,
1: minimo,
0: vai.
1: Poi c'è qualcuno che, Davide da Pisa, sì, fa una sottolineatura, dice: sì, va bene la generazione Z, ma io che sono generazione X, 55 anni, ho comprato un po' tutto al supermercato, l'ho provato, non sarà il mio, però come dire, mi butto. E qui viene un distinguo. Anche a Lau dicevo: ma c'è un supermercato dove vado di solito che ha un reparto, sì, molto fornito di cibo, okay, etnico in generale, quindi no cucina italiana. Un conto, mm-hmm, sai, cinese e giapponese sono cucine relativamente note, conosciute. Però quando incappi in tutte quelle cose, magari del mondo latinoamericano o del mondo medio orientale, ma anche India, cioè lì capire cosa farci con quelle scatolette?
0: Non è facile. Dici, a questo punto meglio andare direttamente al ristorante, almeno tenti, no?
1: In teoria sì, perché poi mi chiedo, sì, sempre come vadano cucinate le cose. Ma l'ultimo, certo, mio schiribizzo mentale è stato: vorrei fare delle chips di platano, perché le ho assaggiate. Mm-hmm. Che buone, bellissime. Però poi, allora, inizia ad andare a comprare il platano, devi trovare qualche negozietto di quelli un po' orientali. Che... E poi, com'è che? Cioè, lo affetto, lo passo in friggitrice ad aria, lo passo al,
0: sì,
1: forno, lo...
0: Dove vuoi?
1: Dove
0: vuoi, basta che non fai come me, che da piccola avevo scambiato il platano come una normalissima banana e quindi ho fatto le banane fritte. Non vi dico che cosa è successo. No, nel mio corpo, non vi dico che cosa è successo.

0: Radio Freccia.
1: Florence Road con Hanging Out to Dry alle 9.52 dalla nostra Top 20. Comunque abbiamo scoperto dove abita Gianluca, a Livorno, a metà strada tra me e Juliet, quindi possiamo imbucarci uno di questi giorni, magari in settimana che siamo meno impegnate, come ben sai, e venire a cena. Poi Livorno è carina.
2: No, ma è molto bella, io stavo già mettendo su Google Maps quanto ci impiego qui da Cologno Monzese. Ho detto, vabbè dai, è fattibile, tutto sommato. Poi bisogna stare un attimo a vedere, perché con quello che costa la benzina adesso, lo si sa, facciamo sempre le gran battute, ma magari ci conviene anche andare a un ristorantino di quelli buoni vicino a casa nostra. Però fa niente. Sfrecciati, appuntamento a domani mattina. Ora, le Good Vibration.
1: Ciao a tutti.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Le 10 in punto, buongiorno, buon sabato. Bentornato anche a lei.
4: Grazie.
3: Come è andata
4: tornato.
3: La vacanza?
4: Molto bene, sa, col Panfilo è un attimo è arrivare.
3: Sì, è una, quindi mare buono.
4: Sì, certo. Sì. Primo bagno della stagione.
3: Oh, che meraviglia.
4: Quasi abbiamo inaugurato.
3: Saint-Tropez, no?
4: Savassandira.
3: Buongiorno.
4: Sì, ho fatto un giro a Cannes per il festival, sì. Solito questo.
3: Buongiorno sfrecciati, buongiorno. Eccoci. Sfrecciate. Un sabato frizzante.
4: Sì.
3: Quello che ci aspetta dal punto di vista del contenuto. La nostra redazione qua al mio fianco, che fa capo al nome di Laurent Dardan, ha preparato un sacco di sorprese tra gli ospiti, i momenti indovinello, le classifiche.
4: E anche Paolo Roversi, vogliamo dirlo direttamente dal Salone del Libro, che oggi anticipa il suo appuntamento a Freccia Noir, solito orario, 11:40 circa.
3: Da dove cominciamo?
4: Dalle news, che tra poco arrivano.
3: Sì, prima però.
4: I senza dubbio.
3: Sempre. Perché non avere dubbi, anche se il dubbio sappiamo essere ciò che fomenta la conoscenza, è meglio non averne. Sì.

0: È la Good No Doubt 10.05, tempo di informazione qui su Freccia. Riprenderanno questa mattina, condizioni del tempo permettendo, le ricerche in mare dei corpi dei 4 dei 5 sub italiani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il primo cadavere è stato recuperato ieri. La procura di Roma indaga su brevetti e permessi. Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già prossima settimana, lo sostiene il New York Times. Presidente Trump è rientrato da poco dopo il viaggio in Cina. Al momento i suoi consiglieri non avrebbero preso una decisione sui prossimi passi. Veniamo in Italia all'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Il GIP non ha convalidato i fermi dei quattro minorenni, ma ha disposto la custodia cautelare in istituto penale minorile. Hanno rilasciato dichiarazioni spontanee e ammesso la presenza sul luogo dell'aggressione. È stato prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco che era concordato il 16 aprile scorso per il Libano. In un raid l'esercito israeliano uccide almeno 6 persone, tra cui 3 paramedici. Tel Aviv annuncia anche di aver ucciso il capo di Hamas a Gaza. Da domani entra in vigore l'obbligo della targa per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Ad oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, sono state presentate più di 40.000 richieste, di cui il 60% negli ultimi giorni. Per il momento emessi circa 50.000 contrassegni. E veniamo allo sport. Tennis e gli internazionali BNL d'Italia. Pioggia che ferma la sfida tra Sinner e Medvedev. La gara ripartirà oggi non prima delle 15 sul 6-2, 5-7, 4-2 per il numero 1 e vantaggio Medvedev al servizio. Moto Mondiale questa mattina alle 10.45 sul circuito del Montmeló, il via alle qualifiche del Gran Premio di Barcellona classe MotoGP. Alle 15 invece la partenza della gara sprint. Per quel che riguarda il ciclismo, il danese Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia con arrivo in salita a Blockhaus, quarto l'italiano Pellizzari. La maglia rosa resta al portoghese Eluaglio. Oggi ottava frazione da Chieti a Fermo di 156 chilometri. È tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, questo sabato assistiamo ad un graduale miglioramento a partire dalle nostre regioni di nord-ovest e sulla Sardegna con tempo asciutto ed assolato. Insistono ancora un po' di nubi e locali precipitazioni al nord-est, sull'Emilia Romagna, su buona parte del centro-sud, sulla Sicilia. Saranno in graduale esaurimento i fenomeni entro sera e con tendenza poi a rasserenamenti. Soffia parecchio vento, temperature sotto le medie del periodo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock. 10 e 16 minuti, prima ora di Good Vibrations, ben trovati da Bole Mellores. Buon sabato, chi seguirete? Gli Evanescence o gli Evanescence?
2: O gli Evanescence?
1: Questa è una prima domanda.
2: Who will you follow? Così. Seguirai?
1: Double M o Lorenz o tutte e due? Decidete voi.
2: O nessuno.
1: O nessuno dei due.
3: Radio Freccia, io ascolterò.
1: E chi seguirà?
3: Tanto che poi le orecchie mi faranno male.
1: Tutta questa trasmissione.
3: E Double dillo. Le Good Vibrations.
1: Voto.
2: Dai, bella, dai.
1: Tra?
2: 9.
1: Orca.
2: Ma perché mi piace questa canzone?
1: Qual è?
2: Questa.
1: Ma questa dei Queen o?
2: Questa qua.
1: Ciò che deve andare avanti?
2: Grazie, grazie.
1: Sì, grazie Matteo.
2: Ciò che deve andare avanti? È appena cominciato. Per forza.

0: Prosegue, dovrebbe proseguire e di fatto prosegue fino alle 14.
1: Insieme. Sì,
0: prego.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Sodali. Purtroppo anche oggi molte commissioni, quindi non potrete ascoltarmi parecchio. Vabbè, per cui andiamo subito alla risposta all'indovinello.
1: Non l'abbiamo fatto
2: all'improvviso. Per quanto riguarda la ricerchina, no scusate, non la ricerchina, quella sono altre. Per quanto riguarda la classifica, stiamo parlando dell'Emilia Romagna. E per tutto il resto c'è Lorenz.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie.
0: Non hai vinto niente. Però insomma la teniamo lì. Sì. Da dove cominciamo?
1: Da questa canzone che introduce un po' l'argomento.
0: Questa qua che hai preparato per tutti noi. Ah, certo.
1: Correva l'anno?
0: Sì, correva l'anno 98? 99? Non lo so, sai che bisogna andare a vedere.
1: Vi ricordate chi era? No, ma non è un momento indovinello. Io non mi ricordavo che ero lì Bahamian.
0: No,
1: tu te lo ricordavi?
0: No.
1: Allora, canzone che ci introduce a di nuovo il cane come argomento. Se vi ricordate, l'avevamo trattato.
0: 2000 tondo. Scusate,
1: porca.
0: 2000 tondo. 2000 tondo.
1: Sì. Tanto.
0: Giusto quei 26 anni fa.
1: Sì. Vi ricordate a proposito dell'obbligo a Livorno di raccogliere non solo insomma alcune deiezioni liquide,
0: di pulire anche la pipì.
1: In questo caso parliamo di pillole dedicate appunto ai cani che potrebbero non di stile, che potrebbero farli vivere più a lungo, gli allungherebbero la vita.
0: E qua c'è tutto un tema,
1: un dibattito
0: etico.
1: Sì. Ecco,
0: è una cosa buona? È una cosa giusta? Chiaro è che se si pensa al proprio cane, al fatto di poter condividere con lui o con lei più tempo, la prima risposta, quella di istinto,
1: eh sì.
0: È sì, certo, cavolo che bello.
1: Ma faremmo davvero il suo bene, ammesso che poi sia effettivamente autorizzata l'iter ancora in corso?
0: 366-663-4466.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross! Full hybrid, full fun! Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su Toyota.

0: del trotto. In scena Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Radio Freccia.
3: Le 10:31, ancora buongiorno, buon sabato. L'argomento è quello dei nostri amici a quattro zampe. Nello specifico parliamo di cani, ma credo che poi sia qualcosa di facilmente, rapidamente applicabile anche.
4: Magari ai gatti, dici tu.
3: Anche gatti.
4: Per il momento, sì. I cani, metà media 14 anni, poi dipende dalle razze. Mm-hmm. Attenzione, perché è qualcosa di, direbbero gli inglesi, expensive. Siamo ancora in via sperimentale, l'iter si sta completando, $1,000.
3: Una pillola che può, sarebbe in grado
4: di allungare la vita.
3: Sperimentale di allungare la vita, sì.
4: Sì, no?
3: Forse.
4: Favorevoli?
3: La prenderei io, non so, sì. Sai tutto questo.
4: Per allungarmela a me.
3: 366-663-4466, arriva anche Bob Dylan.

0: Premio Nobel Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, 10:37, ancora buona mattinata, ben trovati su Freccia, da Bolemen Lorenz. Dicevamo della pillola che allungherebbe la vita ai cani, questo secondo un reportage pubblicato nella sezione scienze da The Atlantic, una delle più prestigiose riviste americane. Subito dubbio da fugare, non è che se il cane sta male glielo allunga.
1: Ah no.
0: Non funziona così.
1: Riformula la frase, per favore.
0: Non è che il cane se sta male gli allunga la vita.
1: Grazie. Apra, sì. Che facciamo ascoltare.
0: No, questo era una casa per...
2: Buongiorno ragazzi, assolutamente d'accordo con la pillola della longevità, a patto che il nostro cane non sia in una condizione disperata di sofferenza,
0: non è questo.
2: Percepiamo che non ce la faccia più.
1: Ah, certo che no, ovviamente. Sarebbe...
0: accanimento terapeutico.
1: Prolungare
0: sì, certo. No, è già stata ritenuta potenzialmente efficace dalla FDA, che sta per Food and Drug Administration, l'ente che testa e approva i nuovi farmaci. Se l'azienda che la produce soddisfacerà alcuni altri requisiti, il farmaco potrebbe...
1: soddisferà.
0: Può dire in entrambi i modi. Il farmaco potrebbe essere in vendita, ma si parla di costi alti, come dicevamo, cioè $1,000.
3: Non ciao, io sono favorevole, ma anche sfavorevole, visto la quantità di cani che ci sono, randagi nei canili, tipo più di 60.000 in Italia, per esempio. Perciò, sì, favorevole perché ti affezioni al cane che hai in quel momento, sfavorevole perché si andrebbero a accumulare sempre più cani con questa storia nei vari rifugi e canili, perciò sì e no.
1: Non lo so, a me non è una cosa che...
0: Poi c'è tutto il risvolto umano
1: che,
0: e questo
1: che piace così tanto.
0: L'avevamo un po' lasciato dietro le quinte, cioè c'è chi ci legge anche la possibilità di un, chiamiamolo così,
1: di traslare poi
0: un
1: questa soluzione
0: sull'umano. Vabbè, non c'è
1: speriamo
0: niente di vero
1: di no.
0: Non c'è niente di vero.
1: Speriamo
0: però
1: di no.
0: Il salto, sei già lì.
1: Laurent Dardan è già lì che sta investendo.
0: Io foraggio.
1: Ha già messo la prima per la sperimentazione umana. Perché lui vorrebbe vivere per sempre e comprare tutto.

0: Radio Freccia.
1: 10.45 al centro del dibattito delle Good Vibrations, la pillola a lunga vita per i cani, favorevoli, contrari, abbiamo entrambi, partirei
2: tasto
1: da...
2: A, tasto B.
1: Esatto, per i premi. Erika, per esempio, è molto favorevole.
3: Guardate, $1,000 o quello che sarà in equivalente euro sono niente in confronto alla possibilità di avere per più tempo il proprio cane. Io ho addormentato a febbraio dell'anno scorso il mio primo cane Axel, che aveva 16 anni e 8 mesi, che sono già tantissimi per un cane grande di razza, ma avrei pagato qualunque cifra per averlo ancora. If only we could fly.

0: Qualcuno chiede, ma la migliora anche?
1: Vabbè, quello mica dipende dalla pillola, quello allunga, mica la qualità la facciamo noi.
0: Quello allunga.
1: Mica devi vendere il pesce.
0: Devi vendere il pesce.
1: Sempre quello.
2: Frecciati, Marco da Taranto. E io ho avuto una gatta per 20 anni, se n'è andata a settembre, e sinceramente credo che se avesse potuto vivere per altri 10 anni avrei fatto qualsiasi cosa. Quindi ben vengano queste sperimentazioni. E speriamo che vada in porto. Io la penso così.
0: È chiaro che pensare ai

0: propri animali si risponde sempre sì, perché vorresti che ti facessero compagnia per l'eternità, no? Che fossero sempre con te. Però bisogna pensare più in grande, cioè questo significa che sicuramente non cambierete mai animale domestico. E come dicevo lo sfacciato di prima,
1: giusto,
0: i canili sarebbero sempre più pieni, perché
1: sì,
0: ovviamente pieno di cani che fanno. Perché si continua a scollegare questa cosa? Ecco. Bisogna pensare un po' più in grande.
2: Oppure in maniera più filosofica. Senti lui, altro punto di vista.
3: Buongiorno Radio Freccia. Ma perché dobbiamo sempre allungarci la vita? Noi umani, oppure ora allungarci anche la vita ai cani? Purtroppo la vita è così. C'è un inizio e una fine. Perciò io non sono d'accordo di questa pillola.
2: Punto di vista.
0: Come si dice spesso, se le cose non avessero una fine non riusciresti a gustarla allo stesso modo. E quindi magari anche il fatto di sapere di avere con te un amico, poi l'animale, il cane in questo caso, per sempre, magari cosa ti farebbe dire? Ma oggi potremmo andare in montagna, gli faccio fare una corsa, ma no dai, tanto posso farlo anche domani, perché posso anche farlo tra 30 anni, cosa cambierà mai? E invece no, alzi le chiappe e lo porti in montagna,
2: 366.
0: Perché sai che starà con te.
2: Certo.
0: 12 13
2: 663 4466.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Stai ascoltando?

0: Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. E si fecero le 11.
2: Sì. In quale?
1: Così, nella nostra.
2: Quale fiaba? In così, quale
1: dimensione,
2: quale tempo?
1: Spazio-temporale, ah, okay. Delle Good Vibrations.
2: Quindi stiamo raccontando, guardando tutto da fuori.
1: Sì. No? Sì.
2: Dobbiamo andare avanti con la questio?
1: Beh, no, possiamo voltare pagina con.
2: Sì.
3: Pronto? Pronto? Sì. Jerry, non ti sento, non prende male. Sì. Jerry, non ho capito la domanda.
1: Ma non c'era una domanda. C'era.
3: Jerry, sì. Poi, e le quattro opzioni
1: ma
3: sono?
1: Ma non c'erano le quattro opzioni, non
3: c'era. Jerry, pronto?
1: Non c'era un indovinello. Non.
2: Caduta la linea, ci spiace, sì. Peccato perché sembrava interessante. Cominciamo la seconda ora. Seconda ora che, come detto, anticipa ciò che sarebbe dovuto accadere domani. Paolo Roversi con noi, Freccia Noir, purché ci sia il morto.
1: Quindi preparatevi al Salone del Libro di Torino, prima o poi.
2: Ecco, questa potrebbe essere la domanda. C'è il morto?
1: Al Salone del Libro di Torino?
2: No, speriamo di no. Sì. Nella figurativa, nell'immaginario sì, certo che sì.

0: Radio Freccia riprenderanno questa mattina condizioni del tempo permettendo le ricerche in mare dei corpi dei 4 dei 5 sub italiani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il primo cadavere è stato recuperato ieri, la Procura di Roma indaga su brevetti e permessi. Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Lo sostiene il New York Times, che cita due funzionari mediorientali. Il presidente Trump è rientrato da poco dopo il viaggio in Cina. Al momento i suoi consiglieri non avrebbero preso una decisione sui prossimi passi. L'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Il GIP non ha convalidato i fermi dei quattro minorenni, ma ha disposto la custodia cautelare in istituto penale minorile. Hanno rilasciato dichiarazioni spontanee e ammesso la presenza sul luogo dell'aggressione. Da domani entrerà in vigore l'obbligo della targa per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Ad oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, sono state presentate più di 40.000 richieste, di cui il 60% negli ultimi giorni. Per il momento emessi circa 50.000 contrassegni. Non ho commesso l'omicidio, la cronaca, non ho ammazzato Chiara Poggi. Come cambia la mia posizione? Di niente. La mia posizione è sempre quella degli inizi, lo ha detto in un'intervista in serata Andrea Sempio. È un anno e mezzo che mi sveglio e penso solo a questa storia, ha aggiunto. E in chiusura lo sport, il tennis e l'internazionale BNL d'Italia, la pioggia ferma, la sfida tra Sinner e Medvedev, la gara ripartirà oggi, non prima delle 15, sul 6-2, 5-7, 4-2 per il numero 1 e vantaggio Medvedev al servizio. Il primo finalista è il norvegese Ruud, che nell'altra semifinale ha battuto Luciano Darderi 2-7-0. E in chiusura il moto mondiale questa mattina alle 10.45 sul circuito del Montmeló, il via alle qualifiche del Gran Premio di Barcellona, classe MotoGP. Alle 15 invece la partenza della gara sprint. Non ci sarà Marquez, infortunatosi al piede dopo la caduta di sabato scorso in Francia. È tutto per il momento, il prossimo appuntamento tra poco meno di un'ora.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, questo sabato assistiamo ad un graduale miglioramento a partire dalle nostre regioni di nord-ovest e sulla Sardegna con tempo asciutto ed assolato. Insistono ancora un po' di nubi e locali precipitazioni al nord-est, sull'Emilia Romagna, su buona parte del centro-sud, sulla Sicilia. Saranno in graduale esaurimento i fenomeni entro sera e con tendenza poi a rasserenamenti. Soffia parecchio vento, temperature sotto le medie del periodo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Musica. Rock Time.
1: 11 e 16 erano i Black Keys, Weather Smoke There's Fire, dalla nostra Top 20 appena ascoltata. Ancora buongiorno. L'ora che si tingerà di giallo tra circa una ventina di minuti con il nostro Roversation. Prima di tutto ciò,
2: Annunciation. Frecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
2: Tra poco lo ascolteremo. E a proposito di giochi,
1: sì,
3: Io direi che rifiuto offerta e vado avanti. Grazie Stefano.
1: Sì. È coraggioso.
2: Occhio, poi bisogna vedere se ti offre il cambio oppure l'offerta.
1: Coraggioso. Vediamo adesso. Umbria, vediamo. Vediamo Umbria cos'è.
2: E come avrebbe detto un conduttore vecchio di questa trasmissione di qualche anno fa, che a noi piace molto, scavicchi ma non apra.
1: Va bene, sì.
4: Prego. Lorenzo, bonjour. Mi dispiace per l'altro, ma non sarei capace di pronunciare il tuo nome correttamente.
1: Non ti preoccupare.
4: Sto preparando il mio viaggio per Napoli e Capri e ovviamente non posso farlo senza Radio Freccia. Je vous aime.
1: Guarda che entrambi i porti sono occupati da un 14.000 metri del Lorenz, che è lo yacht che ha appena comprato, per cui non so se trovi posto.

0: Le belle persone.
1: Eccoci qua.
0: Cantate da Marilyn Manson.
1: Sì.
0: Si sente, no?
1: Sì. In trasparenza.
0: Sono proprio loro, sì.
1: Lo ritroveremo, lo ripetiamo ancora una volta per seguirlo, l'11 luglio, piazza Ariostea a Ferrara.
0: Prego.
2: Figa, il Lorenz tiene il profilo basso, ma c'ha la pila, grande.
0: Certo che c'è.
2: Ciao, Pier. Iginio da Parma.
0: Iginio da Parma. Ma certo che ce l'ha la pila.
1: Mi aspettano a Napoli, a Capri.
0: Se vuole, si compra tutto.
1: Come la signora
0: tutto.
1: Di prima.
0: Classico che quando va nei locali fa le scene alla Bruce Wayne, alla Batman, no?
1: Cioè?
0: L'ho visto. Una sera siamo usciti a cena, no? Mi ha invitato in questo ristorante di lusso a Monte Carlo.
1: E
0: aveva al seguito 4-5 amiche, ragazze. Le ha fatte scendere, tra l'altro, da una macchina che aveva solo due posti, per cui è arrivato sgargiante con il suo cassino, LD, una L da un lato, la D dall'altro,
1: certo.
0: E niente, le ragazze erano un po' brille, no? Si sono buttate nella piscina del ristorante, perché all'interno ha una piscina. È arrivato subito un bodyguard e gli ha detto: guarda che questa roba qua non si può fare.
1: Poi,
0: e lui, in maniera molto elegante, l'ha guardato negli occhi e gli ha detto: quanto costa sto posto? Lo compro.
1: Sì, compreso te, bodyguard. Quanto costi tu, scusa?
0: Va bene. Qual è il titolo di oggi?
1: Allora, ricordiamo gli appuntamenti di Paolo, che sarà con noi in diretta dal Salone Libero di Torino. Oggi doppio appuntamento, pomeriggio sera, prego.
0: Sì, appuntamento doppio, ma non lavora così tanto.
1: Sì, lui non si ferma
0: mai. Ma noi
1: mai.
0: Dovremmo invitare come ospiti del nostro programma persone che sono in linea.
1: No,
0: con
1: no,
0: noi,
1: lui no.
0: Sì, che lavorano un filo meno. Allora, alle 16, Stan Marsilio del Salone del Libro, l'abbiamo detto, per
1: firma copia.
0: Poi là.
1: E alle 21.
0: Perché ricordiamo che è ancora giallista dell'anno.
1: Sì.
0: 21, presentazione del romanzo L'ultima cosa che sai, occasione dell'evento Salone in Bionda, che si terrà alle 21 presso il birrificio Edit in piazza Teresa Noce.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Radio Freccia.
7: 11:30 nel vivo delle buone vibrazioni, ancora buongiorno, grazie per...

0: Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr, l'abbiamo già ascoltata un po' di volte su Radio Freccia e cominciamo ad impararla, apprezzarla, l'abbiamo già fatto tempo fa. Sono arrivate delle risposte.
1: Per tornare al momento indovinello, sì, legandola alla canzone, quali possono essere in questo film il Paul McCartney e il Ringo Starr? Magari ci sono dei pezzi, possiamo far ascoltare, in cui dialogano, duettano.
0: Paul McCartney e Ringo Starr?
1: Sì, del film ovviamente. Sì. Ne abbiamo trovato uno, per esempio, sì, diciamo a tavola, sì, dopo problemi, diciamo, di ricezione della televisione, ci si dedicava a della filosofia.
2: Sì. Diciamo. L'angolo delle Bermude, anche il telefonino ogni tanto va via il segnale, tu morto, non torna più, davvero?
1: Eh sì.
2: Qualche volta si sparisce anche noi, non ci ritroviamo più.
3: Magari.
4: Allora restiamo isolati dal mondo. Maremma parabolica.
5: A me mi basta l'unità, guarda.
3: Vado io, vado io!
5: L'amore?
4: L'amore è come la luna, se non cresce, cala.
1: Eh sì.
2: Bella, complimenti. Ce n'hai un'altra?
4: Volentieri. Quando a una donna gli parli di sesso, lei abbassa lo sguardo per vedere se l'è vero.
1: Libero, tu sei stanco, vai a letto. Questa era la... Beh, ci aveva preso anche Rica, mi sembra, sì, giusto?
0: C'era. Ma non era lui.
1: O Roberta.
6: E ce l'hai, Gret e Vinci?
1: Ecco, scusate.
6: Un bacione, ragazzi, siete grandiosi. Ciao da Roby Giù, da Milano.
0: Questo film l'ho visto la prima volta nel 1996, quando era uscito d'estate a Spotorno, in Liguria. A Spotorno c'era, non ricordo se fosse l'unico, ma ricordo che c'era un cinema all'aperto. Sono cose che ormai non ci sono quasi più. Non so se da voi, tra le vostre parti, qualche cinema è resistito. Questo nello specifico ha chiuso tantissimi anni.

0: fa, Yaya, le famose sedie del cinema, quelle con le corde di plastica.
1: Col filo di plastica, certo.
2: Sì, sì.
0: Bello.
1: Tutto avviene in quel della provincia di Arezzo, a Laterina, in questo weekend, la reunion del ciclone.

0: Da Throni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Throni, non ci sono paragoni.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 €, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: 11.44, ci sta arrivando, ma è un po' come se già ci fosse a Torino. Paolo Roversi.
6: Un po' come se fosse sempre stato lì.
5: Sì, un habitué.
7: Buongiorno a tutti, sì, ci sono già in spirito, poi ieri sono già andato, quindi sì, un po' dello spirito è rimasto da ieri là.
5: Ma adesso ti stai dirigendo in realtà al ristorante, lo possiamo dire, ecco. Si fa il pieno, hai detto, no?
7: Allora, prima di una giornata tra i libri hai bisogno, anche perché una delle cose che è difficile dentro il ristorante, ci sono delle code chilometriche per mangiare, oltre che dei prezzi, insomma, non proprio alla portata di tutti.
6: Fino a 4 minuti fa mi lamentavo perché lavoravi troppo, addirittura gli appuntamenti di oggi.
5: Sì. Adesso
6: siamo sulla linea giusta, ecco, quello che ci piace. Okay.
7: Sì, sì, sì.
5: Rimani siamo lì, Paolo, tornati. Tra poco ci racconti meglio cosa fai oggi pomeriggio.
7: Certo.

0: Shaped Box Nirvana, ancora con Paolo Roversi, uno Freccia Noir che anticipa a sabato, come abbiamo detto, Paolo, in occasione del Salone del Libro. Intanto, al di là del freddo, che atmosfera si respirava ieri?
1: No, beh, bello, c'era un sacco di gente, i padiglioni, specialmente Oval, che è quello dove ci sono gli stand dei grandi editori, era preso d'assalto. Ci sono, ho visto un sacco di autori di nomi importanti ieri, quindi insomma il Salone è sempre all'altezza della sua fama, diciamo.
0: Oggi due presentazioni, una alle 16 della tua ultima creatura, in attesa poi dell'imminente arrivo dell'altra, e poi un'imbionda originale serale, no? Giusto?
1: Esatto, sì, alle 16 allo stand Marsilio, che è appunto nel padiglione Oval, stand Marsilio Feltrinelli. Sono lì a firmare le copie dei miei romanzi e incontrare i lettori che vorranno, e poi alla sera alle 21 al birrificio Edit in Piazza Noce, in quartiere Barriera di Milano, facciamo la quinta edizione di quello che ho ribattezzato il Salone in Bionda. Sono 16 scrittori, la formula è sempre quella classica: 5 minuti a testa per presentare il proprio libro, bersi una birra e intrattenere il pubblico, perché è un po' una sorta di corrida, no? C'è una sfida a chi un po' la spara più grossa e a chi il pubblico apprezza molto.
0: Allora, 16 autori, 5 minuti per birra, quante birre beve Roversi? Questa è la vera domanda. A fine, quante ne bevi? Puoi dirlo.
1: Alla fine mi fanno sempre questo test, se in circolo ho più sangue o più birra, vediamo, vedremo.
0: Grazie Paolo, noi ti aspettiamo, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, domenica 24, cioè domenica prossima, sei qui.
1: Ma è già la domenica prossima, bellissimo, con un bellissimo romanzo, sono contento di venire.
0: Allora, diciamo il titolo, così cominciamo, perché è un altro filone tuo, quello di Gaia Virgili, così ci dici qualcosa, dai.
1: E così per non morire, un giallo, un thriller ambientato a Milano con una profiler che indaga e che ricorda Clarice Sterling del Silenzio degli Innocenti.
0: Ok, dalle 11 ti aspettiamo domenica 24 maggio. Buon Salone Paolo.
2: Buon Salone, grazie Paolo.
1: Ciao, buona domenica a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia.
3: L'ora X è scattata.
4: È proprio lei?
3: Sì, sì, sì.
5: Mezzogiorno, buon sabato a tutti. Buon sabato. Sì. Quasi, come al solito.
3: E poi è arrivato anche.
5: Sì, è anche arrivato pure sabato. Che vogliamo fare? Qua il tempo vola, vola. Sì. E comunque sappiaste che questo proprio poi è un italiano dai Treccani, che canche abbaia. Rompe i coglioni.
3: Giusto.
4: Soprattutto se lo fa spesso, sì. Avrà qualcosa da dire? Non lo so, aspettiamo ancora con ansia. Ecco, piuttosto che le pillole, magari un traduttore, sì. No? Di abbaio canino, un mezzo che ci permetta di interloquire con i nostri amici. Sappiaste?
3: Sì. Che cosa succede la terza ora?
4: 366-634-466, il numero, sì, di telefono al quale potervi raccontare. Sappiaste che la terza ora diventerà sportiva.
3: Si dipinge di rosa.
4: Si dipinge di rosa per la maglia, per il Giro d'Italia. Cos'altro aggiungere?
3: Oh, Esais.
4: Oh, Esais. Si intitola
3: Roll With It. You got

0: Oasis, Roll With It, 12.05, tempo di informazione qui su Freccia. Una neonata è morta, cominciamo con la cronaca, per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasporto verso il poliambulatorio. La piccola era su un barcone con 55 persone di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, soccorso alle 4.30 dalla Guardia di Finanza. Intanto la Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. In una lettera a Papa Leone, il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Pezeshkian ha affermato: si tratta di chiari crimini di guerra. Si prevede che Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania, lo afferma sui social la premier Meloni. Ed ora lo sport, cominciamo dalla MotoGP. Pedro Acosta ottiene la pole position a Barcellona, partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio, nel Gran Premio di domani, secondo Morbidelli su la Ducati del team VR46, terzo Marquez su team Gresini Ducati. Tennis, pioggia sugli internazionali di Roma, Sinner riprenderà la sua semifinale contro Medvedev oggi non prima delle 15, mentre per quel che riguarda il ciclismo, Vingegaard ha vinto la 7ª tappa del Giro d'Italia con arrivo in salita al Blockhaus, oggi 8ª frazione da Chieti a Fermo di 156 km. Adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, questo sabato assistiamo ad un graduale miglioramento a partire dalle nostre regioni di nord-ovest e sulla Sardegna, con tempo asciutto ed assolato. Insistono ancora un po' di nubi e locali precipitazioni al nord-est, sull'Emilia Romagna, su buona parte del centro-sud, sulla Sicilia. Saranno in graduale esaurimento i fenomeni entro sera e con tendenza poi a rasserenamenti. Soffia parecchio vento, temperature sotto le medie del periodo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12 e 15. Noah Kahan.
2: Che bello trovarlo su Freccia.
1: Doors, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. In Top 20 ne seguiranno tante altre, così come seguirà anche l'appuntamento con Paolo Pacchioni per il Giro d'Italia.
3: Da un Paolo all'altro.
1: Da un Paolo all'altro, quanto ci piace il nome Paolo, evidentement.
3: Passando anche però per un Gianni.
1: Per un Gianni, sì.
4: Ah, buongiorno, certo. Sfrecciati, è il vostro Gianni Roiatti che vi parla. Volevo ricordarvi l'appuntamento nel primo pomeriggio con Note di Stile, con la mia amica Ambra Marie, la quale poi andremo a sfondarci di gin tonic per tutta la notte.
1: Ecco, già questo
3: era un po' più realistico.
1: Un po' più realistico.
3: Verosimile.
1: Sì, cioè. No, volevo capire magari anche quali erano gli argomenti della puntata di oggi, ma vabbè, lo scopriremo solamente stando connessi.
3: Sì, Please Forgive Me, arriva Bryan Adams e poi subito una luce, un riflettore sulla tappa odierna.
1: Ah, certo, un po' di tecnicismi, certo, per quanto riguarda il Giro d'Italia.

0: intanto qua c'è
1: un piano che viene
0: un Ray Charles al piano. Cosa stai facendo?
1: Sì, dondolavo anche un po' come lui. Sì.
2: Buongiorno, fantastico tu.
1: Ciao Fede.
2: Ma esistono veramente i negozi dove ti puoi provare le mutande?
1: No, no,
2: io sono allibito.
0: Di nuova.
1: È uno strascico del momento polemica di ieri, visto
0: ma
1: che
0: magari
1: non c'ero,
0: puoi oppure... provare le mutande con sopra le mutande.
1: No. Cioè, tanto più o meno.
0: O metti delle mutande di carta e poi. Poi...
1: Vabbè,
0: questo... Ma poi perché devi provare le mutande? Sì. Le mutande sono mutande.
1: Vabbè.
0: Ma questo forse è un concetto più maschile, no?
1: Andiamo al Giro d'Italia. Fermo Chieti.
0: Fermo Chieti, sta fermo.
1: O meglio, perché... credo sia Chieti fermo.
0: Se
1: chiedo,
0: si
1: scusa.
0: Muove Chieti.
1: No, è Chieti fermo. È
0: Chieti fermo.
1: Quando ti fermo.
0: Tu chieti e ti sarà tato.
1: Quando ti fermano.
0: Tappa mista.
1: Che tappa
0: mista? Tappa mista. Prima parte lungo l'Adriatico, pianeggiante, su strade larghe, sostanzialmente rettilinee. Seconda parte nell'entroterra.
1: Fermano. Se si fermano.
0: Perché chieti fermo.
1: Si fermano, prego.
0: Con una successione di saliscendi e diversi muri da affrontare, specialmente nel finale, dopo Cupra Marittima la corsa si dirige verso l'interno e scala il primo GPM a Montefiore dell'Aso, prima del successivo Monte Rubiano. Si raggiunge così una prima volta fermo dove si affronta il muro, il cosiddetto muro di
1: via Cardarelli, tutti lo conoscono,
0: la statale 16 Adriatica, per affrontare la salita di Capodarco e in rapida sequenza la salita di Fermo Reputolo o Reputolo
1: Fermo.
0: O Reputolo o Reputolo.
1: Sì. Ultimi chilometri.
0: Reputolo.
1: Io l'ho
0: reputolato.
1: Ultimi chilometri in sostanziale.
0: Sì, una salita dopo la salita di Reputolo che immette nell'abitato di Fermo, pendenze fino al 22%, si continua a salire per vie cittadine strette, pavimentate in porfido. Altro una scelta interessante. Sì.
1: Anche
0: se state cambiando casa, potete optare anche per questa. Si continua insomma con una breve discesa agli ultimi 750 metri per poi salire fino all'arrivo su una rampa attorno al 10% carreggiata di 6 metri, fondo asfaltato.
1: È tutto?
0: È tutto.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota IgoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it.

0: cambia ritmo. 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Radio Freccia.
3: 12.32, consueto collegamento anche oggi con Paolo Pacchioni per il Giro d'Italia, che non è fermo a Chieti, no, è in mezzo, giusto?
4: Tra il fermo e Chieti.
3: Ciao Paolo, scusa la battuta.
5: Buongiorno ragazzi, perché oggi si arriva fermo, ma il Giro d'Italia si sta assai poco fermi, perché si è sempre in trasferimento per tutto il giorno. Adesso ci stiamo spostando proprio da Chieti a Fermo. Sull'autostrada 14, peraltro, purtroppo segnalo che all'altezza di Altri Pineto in direzione sud il traffico è tutto bloccato. Per fortuna noi stiamo andando in direzione nord, certo. Quindi insomma mi spiace per gli altri, ma a noi sta andando decisamente meglio.
3: Sì.
5: Oggi tante, perché si passa dall'Abruzzo alle Marche e nel finale ci sono i cosiddetti muri marchigiani, cioè salite brevi ma intense che comunque possono regalare spettacolo, emozioni, possono essere un bel trampolino di lancio per chi vuole vincere la tappa.
3: Ti ascoltiamo gli Eagles anche insieme a te Paolo, poi torniamo anche per commentare quanto fatto da Vingegaard ieri, ne parlavamo appunto in occasione della tappa precedente.

0: Intitolava così questa degli Eagles. Ancora in collegamento con Paolo Pacchioni per la tappa numero 8, abbiamo detto Chieti fermo del Giro d'Italia, ma facciamo un passo indietro, Paolo, torniamo a ieri, abbastanza prevedibile, mi dicevi a microfono spento, la vittoria di Vingegaard, che già insomma mette qualcosa, no? Un punticino lì per la vittoria finale.
1: Sì, dobbiamo dire che mancano ancora 2 settimane di giro, quindi può ancora succedere di tutto, però sicuramente dobbiamo fare una considerazione. Alla vigilia della partenza del giro si diceva che Vingegaard era il favorito numero uno per la vittoria finale. Ieri c'è stato il primo arrivo in salita, quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, e Vingegaard ha vinto la tappa in solitudine, quindi insomma ha dato un segnale forte, un segnale importante, ha confermato, diciamo così, la sua candidatura da grande favorito. Detto questo, abbiamo davanti ancora tanti tanti chilometri, tante salite, tante montagne, la cronometro in Versilia di martedì, quindi insomma c'è ancora tanto da seguire, da raccontare. Si è parlato poi di Giulio Pellizzari, la speranza dell'Italia, uno dei rivali più accreditati di Vingegaard. Ieri, quando Vingegaard ha cercato l'allungo sulla salita, per 3 volte Pellizzari è riuscito a tenere la ruota, poi alla quarta ha dovuto arrendersi, poi lui ha ammesso di aver sbagliato, ha detto sono andato fuori giri. Il ciclismo ti insegna che quando c'è un avversario che va forte in salita tu non devi provare a stargli attaccato a tutti i costi, perché poi dopo vai in tilt, devi andare su col tuo passo, si dice, devi gestire. Però insomma ci piace anche pensare a un ragazzo che ha voluto in qualche modo sfidare anche i propri limiti, ha voluto toccare i propri limiti per cercare di misurarli, e ieri comunque ha capito che gli manca un po' per essere Vingegaard, diciamo così. Però la strada è quella giusta, sicuramente.
0: È oggi favorito tuo, telegrafico, per quello che può succedere tra Chieti e Fermo?
1: Io non credo che si muoverà un uomo di altissima classifica, credo sia una cosa da cacciatore di tappe. Faccio un nome, Diego Ulissi, un italiano che comunque può esprimersi bene su questo tipo di territorio.
0: Ok, grazie ancora a Paolo Pacchioni, ci sentiamo domani ovviamente per la prossima tappa del Giro d'Italia. Grazie ancora.
2: Grazie Paolo.
1: Certo, domani, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Le 12:46, The Blade, ancora per poco, Kingfisher con noi in Top 20, perché li ascoltiamo da un po' di tempo. Detto del ciclismo, detto della letteratura,
3: sì,
2: del Salone del Libro.
3: È ancora tempo in realtà di Abruzzo, però aspetta, prima di...
4: Comunque, Chieti e

0: sarà dato, sì, bussi e ti sarà aperto.
1: Grazie.
2: Dobbiamo andare avanti con queste stupidate.
1: No, è tempo ancora di gastronomia.
2: Sì, infatti, sì, stavo dicendo, detto, le... detto, è il momento.
1: Lei cosa sa
2: della rubrica, della rubrica Un sacco di succo
1: abruzzese?
2: Un sacco di succo che, sì, andrà in onda a breve perché, sì, incombe
1: a lui
2: la battuta facile. Sì. Il Nino Frassica della musica.
1: Sì.
2: Fiore e Siore.
1: Sì.
2: Con l'alter ego Tony Dance Star 2000. Santana, oye come va.

0: Tassà.
1: Attenzione, Giant Anaconda versus Three-Headed Shark.
2: La conosci questa?
1: Incontri casuali.
0: Ma di chi?
1: Tensioni sotto traccia, verità mai rivelate.
0: Ecco, sì, quella di
1: incontro inaspettato.
0: Sì, anche, va bene, basta. Anche. Questa è la rubrica sul cinema.
2: La rubrica,
0: quella importante, sì. È quella dal titolo Un sacco di succo, che ha luogo ormai.

0: l'appuntamento con... Eccoci qua. Bravo, ha imparato anche a gestire l'audio delle nostre basi.
1: Andiamo tra Chieti e Fermo, che cosa possiamo gustare?
0: No, lei, la faccia lei, quella del sacco di succo, per favore.
1: La tradizione gastronomica di Chieti?
0: Sì.
1: No, allora scusi, faccia così.
0: Sì.
1: Sì. Inserisce pienamente nella cucina abruzzese, caratterizzata da piatti semplici e sapori intensi. Tra le specialità più note si trovano gli arrosticini de pecore, simbolo della tradizione pastorale, e la pasta alla chitarra, tipica preparazione locale. Diffuse anche
0: le scrippelle
1: e
0: il timballo,
1: piatti legati alla cucina domestica. Tra le ricette più caratteristiche figurano le pallotte cacio e ova. Come poterlo dimenticare?
0: Pallotte.
1: Sì.
0: Come non conoscere.
1: E poi, sul fronte dei prodotti si distinguono la ventricina e la porchetta abruzzese.
0: Bere. Cosa
1: andiamo,
0: bere?
1: Il tutto annaffiato da...
0: Da cosa? Montepulciano d'Abruzzo.
1: Affiancato dal...
0: Sì, Trebbiano d'Abruzzo e poi Cirasuolo, indovinate di dove? D'Abruzzo.
1: Tra i bianchi invece il pecorino e la passerina.
0: E la passerina. E qua tornare. Sulla passerina, va bene. Sì. Abbiamo scelto il vincitore.
1: Sì.
0: Di che cosa si tingerà l'ultima ora che passeremo insieme? Mi auguro...
1: Ancora cibo. Va. Andremo, e te l'ho mandato anche in Estremo Oriente, tanto per cambiare,
0: sì.
1: Che non ci andiamo mai. No, ma c'è un motivo per quello.
0: Votate, sì. 366-663-4466. Ormai... Insomma, è aperto il referendum da giorni.
1: Ma per vincere
0: questo programma è diventato noioso, tasto A. Questo programma è sempre stato noioso, tasto B.
1: Non c'è una C che uno può dire no, non è vero, non lo è.
0: No, le opzioni sono queste. Votate.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Radio Freccia.
3: Un minuto dopo l'una scocca la quarta ora delle Good Vibrations. Ancora buon sabato e buon pranzo da parte di Double Lorenz. Avevi dato delle opzioni di voto. Sì, le hai date poco fa, opzioni di voto tra A, B o C, laddove A era...
4: No, era solo A o B, non c'era C.
3: Non c'era C. A era... ripeti.
4: Questo programma è diventato noioso. B, questo programma è sempre stato noioso.
3: Allora, sentiamo le risposte.
5: Prego. Buongiorno Speciati, io scelgo l'opzione C, siete sempre più pirla.
4: Ma bisogna
3: non c'è.
4: Non, perché mandate i messaggi audio? Usate la pulsantina.
3: Ah, scusa.
4: Usate la pulsantina.
6: Allora io voto A più B uguale a C, supponendo che C meno B uguale ad A. E quindi non lo so, mi è andato.

0: impappa il cervello.
1: Succede, sono effetti collaterali.
2: Io ho premuto il tasto D. Finora il programma è stato troppo emozionante, troppo bello. Promettiamo che sarà noioso da domani.
3: Ok, va bene. Addirittura emozionante. Addirittura emozionante.
1: Sì. La vedo difficile che siano qua dalle 10, ma è una mia idea.
3: No,
1: poi...
3: Nessuno ci segue per così tanto tempo. Sì. Tendenzialmente ci ascoltano 2 minuti e poi cambiano stazione.
4: Andiamo con l'ultima ora?
1: Sì.
4: Quindi si viaggia?
1: Cibo.
4: Si vola?
1: Sì.
4: In Oriente?
1: Sì.
4: Stanno abbassando i voli degli aerei intanto.
1: Quasi quasi.
4: 71%, perché le compagnie hanno paura.

L'ultimo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia: è morto a causa di un malore uno dei sommozzatori tra quelli impegnati da questa mattina nelle ricerche in mare dei corpi dei 5 subitaliani deceduti giovedì scorso durante un'immersione oltre 60 metri di profondità in una grotta alle Maldive. Il primo cadavere è stato recuperato ieri. Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri, un 23enne austriaco e uno statunitense di 24 anni, residente però in Germania, dispersi da ieri nell'area montana del Verzegnis, in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati questa mattina da un elicottero della Protezione Civile. Secondo il New York Times, che ha citato due funzionari mediorientali, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati nei preparativi per la ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. I consiglieri di Trump però non avrebbero preso una decisione sui primi passi da fare. L'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Il GIP non ha convalidato i fermi dei quattro minorenni, ma ha disposto la custodia cautelare in

0: istituto penale minorile hanno rilasciato dichiarazioni spontanee e ammesso la presenza sul luogo dell'aggressione. È stato prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco che era stato concordato il 16 aprile scorso per il Libano. In un raid in Libano l'esercito israeliano uccide almeno 6 persone, tra cui 3 paramedici. Tel Aviv annuncia anche di aver ucciso il capo di Hamas a Gaza. Da domani entrerà in vigore l'obbligo della targa per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Ad oggi, secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, sono state presentate più di 40.000 richieste, di cui il 60% negli ultimi giorni. Per il momento emessi circa 50.000 contrassegni. Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasporto verso il poliambulatorio. La piccola era su un barcone con 55 persone di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Soccorso alle 4.30 dalla Guardia di Finanza. Questa era l'ultima notizia. Come detto, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia tornerà a partire da domattina. Grazie per l'ascolto. La linea al meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, questo sabato assistiamo ad un graduale miglioramento a partire dalle nostre regioni di nord-ovest e sulla Sardegna con tempo asciutto ed assolato. Insistono ancora un po' di nubi e locali precipitazioni al nord-est, sull'Emilia Romagna, su buona parte del centro-sud, sulla Sicilia. Saranno in graduale esaurimento i fenomeni entro sera e con tendenza poi a rasserenamenti. Soffia parecchio vento, temperature sotto le medie del periodo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: L'una e un quarto, eccoci qua, pronti per la quarta ora. Double Lawrence insieme a Tempest City, Self Aware, era la top 20 appena ascoltata. Abbiamo capito che ci sono persone che ascoltano, non ho capito questa trasmissione se per tutte e quattro le ore.
2: Ma non importa,
1: Ma come l'hanno detto loro?
2: Proseguiamo.
3: A dire la verità, è la prima volta che vi ascolto, quindi sì, adesso vi giudicherò.
2: Non lo farai perché hai già spento, sì, prego.
4: Stanno abbassando così tanto i voli degli aerei che
2: certo,
4: uno mi ha falciato il platano in giardino.
2: Non in quel senso.
1: Un po' radente.
2: I prezzi dei voli, sì. Prezzi. Va bene, dove
1: tra
2: andiamo?
1: Poco in Giappone.
2: In Giappone?
1: Sì.
2: Oh, strano.

0: così avanti in loop per tutto il weekend.
1: Mi fa sempre venire in mente la versione, insomma, mi fa sempre venire in mente un cartone animato, Ferngully, vecchissimo, in cui c'era una versione diversa di questa, un po' più rappata, un po' più anni, fine anni 90, inizio anni 2000.
0: La colonna sonora del vostro pranzo, si va in Giappone, ma sono stato leggermente impreciso perché lo chef di cui parliamo è giapponese, anche se andiamo a New York, ma noi ci piace...
1: Piccolo problema.
0: Sì.
1: Che questa sembra musica di film porno giapponese. Perché hai scelto questa base per raccontare di cibo?
0: Andiamo a New York. Perché, maestro,
1: perché
0: pizzaiolo?
1: Questa roba per me. Ma che cos'è? Perché, maestro... Ma sembra che qualcuno si debba spogliare adesso.
0: Perché sapete, nella grande mela le mode culinarie anche legate alla pizza, perché di questo andiamo a parlare. A parlare, ma perché è bello tenerlo
1: sotto? Perché sembra che qualcuno si.
0: Ma no, ma scusi, ma lei.
1: Cioè... Dai, sembra.
0: Le mode culinarie ci attecchiscono prima nella grande mela, ma ad aver creato.
1: Graffiti.
0: Ad aver creato questa pizza gourmet che tanto sta spopolando è il. A inizio maggio, quindi adesso proprio è il maestro.
1: È il maestro Tsubasa Tamaki.
0: Tsubasa Tamaki, che ha creato la pizza.
1: Proprio come il capitano. Come il capitano Tsubasa.
0: Tsubasa, bravo, esatto. Che si chiama Tokyo Style.
1: Sì.
0: Andatela intanto a cercare, poi magari ne parliamo.
1: Andate a cercare.
0: Perché assomiglia moltissimo, la ricorda.

0: moltissimo alla pizza napoletana, anche se ha però delle sue caratteristiche.
1: Sì. Se mentre parlavamo di questa pizza, no, che ha ricevuto appunto dei premi, quantomeno
0: social, diciamo.
1: Social, sì. Quantomeno social. Vi è per caso venuta voglia non tanto di mangiare una pizza, ma di andare su determinati siti web e cercare una categoria specifica, la colpa è del Lorenz.
0: Non è vero, si chiama Dinner Music. Dinner Music, sì, non è vero, sì, non c'è
1: musica cool in aria questa. Qual è la domanda?
0: Sì, non c'è domanda, ci stavo parlando. Tra poco parliamo meglio di questa Tokyo
1: Abbiamo
0: Style.
1: Abbiamo solo risposte, niente domande, questa è la forza del nostro programma, pertanto le domande potete farle voi. 366-663-4466.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16, sul 9.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia.
8: 13:31.
9: Mandi.
10: Da Boleme lei?
8: Accento svedese.
10: Ah, ok, scusi. Va bene. Eravamo alla scoperta della Tokyo Style.
8: Cos'altro aggiungere? È una pizza.
10: La sfrecciata ha capito qual è il segreto.
8: Ah, vedi?
11: Che nella Tokyo Style, sì, il pizzaiolo pizzica la pasta solo con la punta delle dita.
8: Hai capito.
10: E questo procedimento serve...
8: È una tecnica che usa anche lui.
10: Per fare cosa?
8: Che me l'ha fatta una sera. Mi ha pizzicato tutto.

0: Un doveroso pensiero rivolto proprio a Bonnie, che è ricoverata già da un po' di tempo in quel del Portogallo. Condizioni, leggiamo, gravi ma stabili.
1: Sembra che possa riprendersi completamente. C'è altro da dire su questa pietanza giapponese?
0: Sulla Tokyo
1: che conosciamo
0: Style?
1: Molto bene. Poi,
0: la cottura. Maestro, venga, metta di nuovo la musica sotto.
1: Ma quella,
0: che lei me lo ha bocciata, ma prego.
1: Quella non è una musica da sempre.
0: Il procedimento della pizzica, dicevo, vado avanti, la cottura, parliamo della cottura.
1: Il procedimento?
0: Della pizzica, vabbè, serve a trattenere l'aria, l'abbiamo detto.
1: Va bene.
0: La cottura invece?
1: La cottura avviene in un forno a legna.
0: Ma no, ma giapponese però.
1: In pietra refrattaria.
0: Esatto.
1: Sulla quale viene sparso del sale di Okinawa.
0: Certo.
1: Prima della fine della cottura vengono inseriti trucciari di cedro, che danno alla pizza un sapore affumicato. Risultato, una pizza che, almeno a sentire, Kira assaggiata. Consistenza più croccante di quella napoletana, con un sapore più ricco.
0: Più ricco?
1: Sì.
0: Anche se ne sta parlando di recente, in realtà la Tokyo
1: Posso
0: Style...
1: Posso sta roba porno qua sottofondo.
0: La Tokyo Style è nata 30 anni fa e la inventò il pizzaiolo giapponese...
1: Susumu... Kakinuma.
0: No, però detto in giapponese.
1: Susumu Kakinuma.
0: Che negli anni 90 aveva trascorso del periodo a

0: Napoli per studiare la preparazione della pizza. E Kakinuma ha raccontato che nessuno gli ha offerto lavoro e quindi ha imparato osservando altri pizzaioli. Nel 95 ha aperto la sua pizzeria dal nome Savoy, che avendo una moglie pisana diventa anche una richiesta quando uno ti chiede una roba, tu rispondi anche un po' in modo intimidatorio, sì. Che diventò rapidamente molto popolare. Quindi in realtà è stato lui il vero, grazie a Savoy, l'inventore della Tokyo Style, vedi?
1: Sì, la pizza pizzicata.
0: Sì,
1: la pizza pizzicata.
0: Quindi vede, maestro, siete arrivati anche sulla pizza a dettare legge. Che cos'altro aggiungere a questo paese meraviglioso che celebriamo ogni weekend?
1: Grande cultura.
0: Anche di questo.
1: Capacità di osservare per imparare.
0: No, quello è più cinese.
1: Rubare però. E fare meglio.
0: Quello è più cinese. Voi siete più...
1: No. Osservare e imparare. Ok.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 46 minuti passati dopo l'una. Un po' di Kasabian. Great Pretender.
2: Che assomiglia anche al titolo di una canzone che il leader del
1: cui successo, quale
2: il successivo gruppo che stiamo per ascoltare aveva già.
1: Che tra l'altro abbiamo già passato.
2: Sì. Sì. Sempre all'insegna della chiarezza.
1: Sì, prego.
3: E comunque, per chiudere una puntata grande, non ci vuole un grande riassunto, un riassunto grande.
1: Un riassunto grande, sì. Vabbè. Tra l'altro.
2: Che ricorda.
1: Sì.
4: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
5: Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande.
2: Non ci vuole.
4: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
1: Eccoci.
2: E poi c'era una famosa.
1: Passato un po' di tempo.

0: Canzone che un po' ci ricollega all'argomento che abbiamo, di cui abbiamo parlato in prima ora, no?
1: Ah, ovvero dei cani, la pillola dell'eternità, è vero? Che chissà, magari potrebbe essere, l'abbiamo messa come provocazione estesa anche agli esseri umani.
0: Who Wants to Live Forever? Erano i Queen, una grande puntata che richiede non un riassunto grande, ma un grande riassunto. Da lì abbiamo cominciato per spostarci poi brevemente a Torino, particolarmente per oggi, ma anche domani, perché il salone c'è anche domani. Paolo, doppio appuntamento di Rover Station, già lista dell'anno, no?
1: 16 alle 16 alle 21 oggi con questo espatrio, poi in birrificio per appunto il salone in bionda, lui l'ha chiamato così.
0: Un buona domenica sul finale di Paolo che lasciamo intuire che qualche birra era già stata bevuta.
1: Però possiamo assicurare non guidava lui, quindi non c'erano problemi di... Vabbè.
0: Ancora grazie a Pacchioni, invece l'altro Paolo che abbiamo sentito oggi, domani lo risentiremo stesso orario, sempre intorno alle 12.30 per un aggiornamento.
1: Ma non so se più in Abruzzo e Marche.
0: Non sarà più fermo a Fermo, avrà neanche fermo a Chieti.
1: A Chieti.
0: Avrà chiesto. E gli sarà stato tatto. Basta.
1: E poi la Tokyo Style che spopola New York, dove insomma le nuove mode culinarie attecchiscono.
0: Hanno un gusto per la pizza che è infinito.
1: Però intanto va molto con questa tecnica pizzicata. Va molto come moda, dico.
0: Pizzicare la pizza.
1: Sì.
0: Anche qua in Italia la pizzica, no?
1: Non lo so, non sono così esperto.
0: Potrebbe essere una nuova idea di marketing, aprire la pizzeria pizzicata.
1: Sì.
0: No? Un po' di fila fuori. Va bene, abbiamo finito. Domani stesso posto, stessa ora. È domenica, per cui tante classifiche. Un ospite verrà meno perché già l'abbiamo avuto oggi. Ci sarà l'appuntamento con i videogame. Come già detto, di nuovo lo sport e quindi il Giro d'Italia. E cos'altro aspettarci? Lo scopriremo solo vivendo la puntata redatta da Laurent Dardin.
1: Solo che adesso avete un po' paura. Ma non perché arriva Ambra Mariera, per citare Lucio Battisti. Scusa.
0: Questa avventura sta diventando
1: una cosa seria. Tra poco i Foo Fighters. Of all people.
0: A seguire?
1: No, prima. Anzi, subito.
0: Gli Mama. Of Monsters and Men. Little Talks. Grazie per aver seguito Radio Freccia. Grazie per aver seguito questa trasmissione. Ci sentiamo domani. Arriva Ambra Marie. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia.
2: Le 14 e un minuto, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17, anzi fino alle 18 quest'oggi, è vero, sono troppo abituata a dire fino alle 17, ma in realtà quest'oggi sto con voi un'ora in più. Chi sta con voi un'ora in più? Ambra Marie, la voce che in realtà state sentendo ininterrottamente da domenica scorsa. Quindi stiamo passando tutti i pomeriggi insieme all'interno di Electric Ladyland, però giuro che domani è l'ultimo giorno, poi lascio lo spazio di nuovo a Cecil B e vi lascio tranquilli, la smetto di trascinarvi nel mio labirinto mentale, perché del resto, cioè, non è che siete obbligati proprio a assorbirvi tutti i miei deliri esistenziali.

0: Tears for Fears per cominciare questa nostra prima ora insieme, prima di quattro, quindi insomma mi dovrete sopportare per bene.
1: Bra Marie, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ascolta, ma a noi piace il tuo caos mentale.
0: Sei sicuro?
1: Poi non è caos mentale, ma è una specie di gioia malinconia che ci trasporta così. Già noi siamo pazzi di nostro.
0: Esatto.
1: E ci aiuta, ok?
0: Sì.
1: Continua così.
0: Guarda, non mi dare corda, non mi dare corda, perché quello che voi sentite qua è tipo il 3% del delirio mentale che accade nella mia testa. Quindi insomma cerco sempre di contenermi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: E 14 e 14, siamo appena partiti con Electric Ladyland, Ambra Marie in vostra compagnia fino alle 18, c'è anche l'ora in più, vedremo come utilizzarla. Nel mentre cerco di rendermi subito utile, ricordandovi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. È un banner che deve diventare vostro amico, perché insomma ci sono sempre un sacco di iniziative legate a Radio Freccia, concerti regalati, quindi direi che è da tenere sempre d'occhio questo banner.

Fight Song, è arrivato appunto Marilyn Manson, perché vi stiamo ricordando che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ad un suo concerto. Andate sul nostro, sulla nostra app RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Marilyn Manson sarà in Italia l'11 luglio a Ferrara per il Ferrara Summer Festival in piazza Ariostea, il 13 luglio a Bari alla Fiera del Levante e il 14 luglio a Roma al Rock in Roma all'Auditorium Parco della Musica. Quindi insomma un'estate dove il reverendo passerà a trovarci per ben tre volte.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
1: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia.
8: Le 14:28 con Ambra Marie, con voi fino alle 18. Siccome stanno per arrivare i Pink Floyd nel nostro programma, allora vi dico un po' l'ultima news legata a loro. È uscito da poco Animals Against the Wall, ovvero questo cofanetto tributo ai Pink Floyd che unisce due progetti che in realtà erano già esistenti. Uno era Animals Reimagined e l'altro era Back Against the Wall. L'idea è alquanto ambizioso, ovvero quella di rileggere Animals e The Wall con una produzione moderna senza limitarsi quindi al rifacimento. E il lavoro infatti punta proprio lì, ci sono delle nuove sfumature, degli arrangiamenti più levigati, una resa tecnica altissima, il risultato è un suono più perfetto, quasi chirurgico, e in un'epoca di tributi spesso, come dire, prevedibili, questa scelta di reinterpretare davvero il materiale originale è molto interessante, è un modo per rimettere in circolo due dischi fondamentali senza però trasformarli in semplici reliquie. È bello perché vi sto parlando di Animals e The Wall, ma in sottofondo abbiamo Money, che sappiamo bene che è dentro un altro disco.

Va così, raga, noi ci siamo ascoltati Money, che è all'interno di Dark Side of the Moon, però siccome c'erano i Pink Floyd, allora vi parlo di questo nuovo cofanetto che in realtà parla di The Wall e Animals. Si chiama Animals Against the Wall e dentro davvero ci sono una marea di musicisti che hanno lavorato a questi due dischi reimmaginati, cioè Ian Anderson, Chris Squire, Keith Emerson, Robbie Krieger, quindi insomma si parla di nomi importanti, e questa ricchezza musicale si sente decisamente, perché c'è proprio una cura sugli arrangiamenti che rimangono, comunque rendono il pezzo riconoscibile, ma si aprono a dettagli nuovi, quindi fiati, dinamiche diverse, piccoli tocchi che cambiano il colore senza stravolgere però il disegno del pezzo, e è un ascolto che sicuramente incuriosisce. Quindi se avete voglia di ascoltarvi questi due dischi, Animals e The Wall, reimmaginati da questo bel nome, bei nomi che appunto vi ho appena elencato, recuperate Animals Against the Wall. Intanto qua invece arrivano gli XX.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:42 con Ambra Marie con voi fino alle 18 e cerco in qualche modo di tenervi compagnia quest'oggi con l'Ondis Day, dato che è il momento delle anticipazioni. Festeggiamo un anniversario davvero, davvero importante, perché oggi sono i 60 anni di Pet Sounds, quindi vi porterò al 16 maggio del 1990.

1966, quando usciva la perla più preziosa dei Beach Boys, ripeto, Pet Sounds, disco capolavoro tra i più influenti della storia, per quanto insomma fosse avanti nella composizione, nel sound, completamente scritto da quel genio di Brian Wilson. Quindi insomma vi porterò dentro la storia di questo disco molto importante. Well,

diretta anche dalla nostra app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua potete trovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e anche le ultime notizie.

grazie. Invece, a proposito di On This Day, vi ho detto che quest'oggi festeggiamo i 60 anni di Pet Sounds, disco imprescindibile, però accade anche un'altra cosa all'interno del mondo del rock che voglio ricordare. Il 16 di maggio del 2010 ci lasciava Ronnie James Dio. C'è un podcast del White Rabbit che vi racconta un po' la sua storia, perché se andate sul nostro sito radiofreccia.it oppure sulla nostra app che vi ho appena menzionato, nella sezione podcast trovate Follow the White Rabbit e trovate alcune selezioni delle storie che vi racconto all'interno dell'On This Day. Quest'oggi però, appunto, 60 anni di Pet Sounds vanno sicuramente festeggiati come si deve, lo faremo tra poco. Intanto si prosegue con la musica di Freccia, questi sono gli Strokes, Reptilia all'interno di Electric Ladyland.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:55 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio che ci facciamo un viaggio meraviglioso nell'On This Day. Oggi vi porto al 16 maggio del 1966, quando usciva una perla di rara bellezza chiamata Pet Sounds dei Beach Boys, e festeggiamo i suoi 60 anni. La leggenda narra che Brian Wilson, alla penna, il genio dei Beach Boys, si fosse fatto portare della sabbia da posizionare sotto il suo pianoforte, perché quando componeva aveva bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi, e siccome non si poteva portare il suo pianoforte a coda in spiaggia, allora si fa portare direttamente la sabbia. Però questa, diciamo che è solo una delle varie stramberie di Brian Wilson. Pet Sounds segna un passaggio importante, ovvero quello della fine della ricerca di confezionare delle hit radiofoniche per lasciare spazio alla libertà artistica di Brian Wilson. Questo infatti crea non pochi dissapori all'interno della band, e quando Mike Love, ovvero l'altro cantante, sente per la prima volta le canzoni nuove di questo disco che Wilson appunto stava scrivendo, disse in maniera molto delicata: chi pensi ascolterà questa merda? Forse un cane? Wilson, anni dopo, ci riderà sopra dicendo che questa frase perlomeno aveva ispirato il titolo dell'album, che appunto è Pet Sounds, suoni per animali. Questo disco è stato osteggiato molto sia da Mike Love che dalla casa discografica, che era restia a pubblicarlo. I primi dati dalle vendite non saranno per nulla positivi, risulterà il disco meno venduto dei Beach Boys, ma sarà il tempo a dar ragione a questa perla, considerata tra, se non il disco più influente di sempre. Brian Wilson aveva scritto tutto da solo e voleva raccontarci il passaggio che noi tutti siamo costretti a vivere, ovvero quello dall'adolescenza all'età adulta, quel sapore di malinconia da fine estate, che non è nient'altro che la metafora della giovinezza che sfugge via. E adesso noi ci ascoltiamo forse la perla più grande contenuta all'interno di questo disco, God Only Knows, i Beach Boys su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
2: Radio Freccia.
3: Le 15, state ascoltando Radio Freccia, dalle 14 fino alle 18 ci sono io, Ombra Marie, con Electric Ladyland. Vi stavo raccontando che il 16 maggio del 1966 usciva Pet Sounds dei Beach Boys e per l'occasione ci siamo ascoltati God Only Knows. Vi racconto spesso, quando ci ascoltiamo questa canzone, che questa è la canzone preferita di Paul McCartney, che Paul McCartney ha raccontato che lo fa piangere ogni volta che l'ascolta. Per sottolineare ancora una volta quanta stima ci fosse tra Beatles e Beach Boys, che vivevano sì una grande rivalità, però in realtà solo per migliorarsi musicalmente. Quindi se abbiamo degli album incredibili era per questa invidia, tra virgolette, sana che provavano gli uni per gli altri. E arrivano proprio i Beatles.

Don't let me down. Sono arrivati anche i Beatles in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra seconda ora insieme. Se volete approfondire, invece stavamo parlando di Pet Sounds, se volete approfondire la sua storia, c'è un documentario, si chiama The Beach Boys Making Pet Sounds, ed è ricco, insomma, di chicche per gli appassionati di questa band. Insomma, hanno una storia parecchio diversificata e interessante dietro ad ogni loro lavoro, anche proprio da un punto di vista tecnico. È interessantissimo vedere come hanno registrato i loro dischi, e quindi questo documentario potrebbe fare al caso vostro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:13 con Ambra Maria. Allora, siccome stiamo parlando dei 60 anni di Pet Sounds, che è stato pubblicato il 16 maggio del 1966, questi 60 anni vengono celebrati in tutto il mondo con una serie di iniziative musicali, nuove edizioni discografiche in vinile, cerimonie ufficiali e anche un tour celebrativo, perché infatti i Beach Boys sono in viaggio con una serie di date dal vivo in tutto il mondo per suonare i successi di questo disco e rendere omaggio appunto a questo album, che in realtà, a parte Brian Wilson, avevano tutti osteggiato, vi stavo raccontando, però adesso chiaramente tutti quanti a festeggiarlo, no? A posteriori sono capaci tutti a salire sul carro del vincitore. Comunque, vabbè, proverò a raccontarvi tutte le varie cose che stanno accadendo attorno ai 60 anni di Pet Sounds.

Like a Stone, Audioslave su Radio Freccia, ma torniamo a parlare dei 60 anni di Pet Sounds. La Capitol ha pubblicato The Pet Sound Sessions, scusatemi, highlights, l'ho detto come lo direbbe mia nonna, un'edizione speciale che include 25 tracce tra outtake, registrazioni in studio, versione cappella, per la prima volta disponibili su vinile. Sono state poi anche lanciate delle esclusive audizioni audiofile, tra cui, attenzione, questa edizione Definitive Sound Series in mono e una versione in vinile Theotrop, che non so cosa significhi, però questo è, comunque si chiama The Pet Sounds Sessions Highlights.

Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: E 15 e 28 con Ambra Marie, stiamo parlando di Pet Sounds, che appunto compie 60 anni quest'oggi, e ci sono diverse iniziative in giro per festeggiarlo. L'album ha superato i 2 milioni di copie vendute, raggiungendo il traguardo del doppio platino. Per l'occasione i membri storici Mike Love, Al Jardine e Bruce Johnston si sono riuniti all'iconica Capitol Records Tower di Hollywood, dove è stata issata questa bandiera dedicata all'anniversario. Ci sono delle immagini che sono girate su internet molto molto belle, appunto di questo evento. Poi vi dicevo, la cosa divertente è pensare che all'epoca Mike Love, la casa discografica stessa, avevano osteggiato molto l'uscita di Pet Sounds, chiedendo appunto a Brian Wilson se fosse impazzito, e poi invece adesso sono tutti qua a festeggiare nel suo successo.

E questa era Reverve all'interno di Electric Ladyland. Noi stiamo parlando invece dei 60 anni di Pet Sounds e di tutte le iniziative che ci sono in giro per festeggiarlo. Pensate che in collaborazione con lo Zoo di San Diego, dove la band ha scattato le famose foto promozionali che erano uscite nel 66, è stata creata questa esperienza speciale di ascolto dell'album dedicata sia agli animali che al pubblico. Inoltre il disco continua a essere al centro di concerti tributo, mostre, spettacoli, articoli speciali su riviste di settore, quindi insomma guardatevi intorno, perché il disco è celebrato giustamente, come giusto che sia, in svariate forme.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:42 all'interno di Electric Ladyland. Ambra Marie in diretta con voi fino alle 18 anche in questo sabato 16 di maggio. Sabato 16 maggio, in cui ha compiuto 60 anni Pet Sounds, disco iconico dei Beach Boys. Perché? Una volta mi chiedevo perché. Ascoltatelo, poi iniziate a imparare a suonare uno strumento e poi provate a suonare una qualche canzone contenuta all'interno di questo disco e vi renderete conto che, nonostante sembrino le canzoni più semplici del mondo, non lo sono. Ecco, questa si chiama genialità.

Vabbè, da geni ad altri geni. Life on Mars, David Bowie, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Già che siete sull'app potete anche ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste e anche le ultime notizie. A proposito di ultime notizie, mi duole dirvi che né oggi né domani ci sarà Gianni Royatti, quindi vi tengo compagnia da sola, anzi mi impossesso anche della sua ora perché rimango qua fino alle 18. Vediamo di fare un po' di ordine. Abbiamo parlato di Pet Sounds, sì, a sufficienza, no per quanto me ne riguarda, ma secondo me è bene cambiare argomento, giusto per così, per diversificare un po' i discorsi che stiamo facendo. Quindi chiudiamo la parentesi dedicata ai 60 anni di Pet Sounds e apriamo altre parentesi. Intanto, se volete, 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:54 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie. Allora, non c'è il buon Gianni Royatti, ma provo comunque a tenervi compagnia. Stavo leggendo questo articolo in cui si parlava di questa strategia sempre più riconoscibile nella comunicazione musicale di oggi, ovvero quella della sparizione, che consiste in post cancellati, messaggi criptici, silenzio improvviso, un linguaggio che insomma gioca tutto sull'attesa e sulla reazione emotiva del pubblico. L'ultimo caso è quello di Greta Van Fleet, una clip breve hanno postato con questo messaggio un po' ambiguo che ha fatto pensare ad uno scioglimento, e quindi lì tutti a parlare di scioglimento con conseguenti riflettori puntati addosso. I rumors sono durati pochi giorni, finché la band non è riapparsa con un video in studio e l'anteprima di un nuovo brano. Quindi insomma, dietro quel blackout non c'era una fine, anzi c'era proprio il contrario, un ritorno, e se ne è parlato per un po' di giorni. Quindi il meccanismo è semplice: aumentare l'attenzione attraverso l'assenza. Se una band sembra sparire, il pubblico si attiva, si interroga, si riavvicina, quindi insomma è quella cosiddetta FOMO, no? La paura di perdere qualcosa applicata alla musica. E non è una novità, perché i Radiohead nel 2016 avevano cancellato tutto, c'era il sito bianco, social azzerati, nessuna spiegazione, tutti si erano interrogati perché, e poco dopo era uscito A Moon Shaped Pool, quei bei tempi in cui i Radiohead facevano i dischi. Nel frattempo sono passati solo 10 anni, ma vabbè. Quindi anche altre band, anche i 1975, leggevo, hanno costruito più volte le loro uscite in questo modo, anche i Paramore nel 2023 insomma erano spariti, avevano dato una sorta di addio alla musica, quando in realtà si trattava solo della fine di un contratto e l'inizio di una nuova fase. Quindi in un contesto dove tutti comunicano continuamente, sparire evidentemente diventa il modo più efficace per farsi notare. Però del resto questo lo si dimostra anche in amore, no?
2: Sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 16 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie, fino alle 18. E stavamo parlando del fatto che c'è questa tecnica per cercare in qualche modo di farsi notare, anche che è dilagata non solo nelle relazioni amorose ma anche nella musica, ovvero che è quella di sparire. Tu sparisci, tutti dicono oddio cosa sta succedendo, attiri l'attenzione e poi dopo invece arriva in realtà la notizia, come in questo caso di Greta Van Fleet: no, non ci stiamo sciogliendo ma stiamo pubblicando un nuovo disco. Non so, è una strategia di marketing che però reputo infantile, come quella di quando le persone spariscono per farsi notare all'interno delle relazioni amorose. Sarà che sono una a cui non piacciono molto i giochi, quindi di conseguenza se sparisci, per me sparisci e finisce lì. Però l'hanno fatto anche Radiohead, quindi

0: first date, quindi in qualche modo si parla d'amore anche con i Blink. Chi c'è?
1: Buongiorno stracciati, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: E questa storia di sparire anche in amore è veramente terribile.
0: Vero?
1: A me che i giochi non piacciono, nel senso che mai tira molla danno veramente fastidio. Sembra l'unica maniera, è una cosa che mi fa andare giù di melone. È solo una constatazione, non stare a far ascoltare il messaggio.
0: No, perché?
1: Però
0: invece miseria, sì.
1: Cioè, a me che piace veramente la comunicazione, il poter esprimere, fare, brigare, niente, per riuscire ad avere attenzione c'è da fare questi giochini qua. È terribile.
0: Invece usiamola come selezione naturale, no? Se uno si mette a fare tutti questi giochetti, eliminato. Passiamo al successivo, no? Intanto arriva James Bay.
2: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16 e 12 all'interno di Electric Ladyland, lasciamo da parte i nostri piccoli problemi di cuore e parliamo piuttosto dei Deep Purple. Ieri sono stati ospiti nei nostri studi, sono passati di qui per raccontarci il loro nuovo disco che esce il 3 luglio, si intitola Splat. Ian Paice e Sam McBride ci hanno concesso insomma un'ora di intervista molto molto molto bella, molto interessante, che se vi siete persi potete recuperare sul nostro sito radiofreccia.it oppure sulla nostra app RTL 102.5 Play. E questo che ci stiamo per ascoltare è il singolo che anticipa l'uscita del nuovo disco. Ripeto, il disco si chiama Splat, uscirà il 3 luglio, e questa invece è Arrogant Boy, il nuovo singolo dei Deep Purple.

Arrogant Boy, Deep Purple all'interno di Electric Ladyland. Ieri appunto sono stati ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride. Se vi siete persi l'intervista, Paolo scrive: oddio, me la sono persa l'intervista dei giganti tra fiumi di Guinness, infatti oggi è hangover. Non ti preoccupare, visto che sei lì bello tranquillo in hangover, puoi recuperarti l'intervista, te la guardi tranquillo, tranquillo dal letto. Allora, chiaramente, ripeto, è stata un'intervista molto molto emozionante, perché avere a fianco, insomma, seduti a fianco a te Ian Pace e Simon McBride, sapere che hai un pezzo di storia seduto vicino a te è molto emozionante. Ma io e il buon Gianluigi Riccardo l'abbiamo gestita. Poi avevo questa cosa di dire: ma io ho sempre pronunciato Deep Purple come lo pronunci, no? Un po' come quando dici gli U2, io magari devo pronunciarlo bene, Deep Purple detta bene, e invece poi ho parlato come mangio, quindi alla fine come se fossimo così. Ma perché il bello è questo, no? È anche non so dimostrarsi diversi da quello che si è, anche quando si fanno delle interviste così importanti.

0: You're nine, mate, in fact, you're part of one family, my friend.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
0: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà... più di un anno.
5: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
8: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
10: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Radio Freccia.
12: Le 16:26 all'interno di Electric Ladyland. Avevamo detto, mettiamo da parte i nostri piccoli problemi di cuore, però c'è un... mi è arrivato un messaggio al 366-673-4466 con una tecnica infallibile per evitare il ghosting. Ma non solo nelle relazioni amorose, funziona anche proprio nelle amicizie, nei rapporti, insomma in quelle che persone che... che a volte hanno questo genere di comportamenti un po' infantili. Attenzione a cosa potete fare per risolverli, secondo me, in futuro.
13: Ciao Ambra, siamo Salvo e Federica.
12: Ciao cari.
13: Un nostro caro amico aveva sempre la brutta abitudine di sparire dopo un litigio, un battibecco per attirare l'attenzione, ma ha smesso di farlo dopo che abbiamo denunciato la sua scomparsa alla polizia. Ciao, un abbraccio.
12: Ecco, vedete.
13: Siete bravissimi.
12: Grazie. Ecco, questa secondo me potrebbe essere una, così, una tecnica da applicare e poi vediamo se il ghosting lo fate ancora. Intanto lasciamo arrivare i Guns N' Roses.

Since I Don't Have You, Guns N' Roses su Radio Freccia. Parliamo un po' della band che sta continuando il tour mondiale tra sorprese, rarità e cover, perché sono insomma ripartiti con la tournée in Messico, che in cui hanno riproposto Bad Apples, questo brano che non facevano da 35 anni. E poi dopo invece il mese scorso in Brasile hanno sorpreso i Guns ancora una volta il pubblico, facendo una cover dei Sex Pistols, che però ha cantato Duff McKagan, quindi il microfono è passato a lui e hanno riproposto un brano dei Sex Pistols non famosissimo, che è Black Leather. E quindi insomma sono sicuramente quei momenti che fanno sempre piacere a chi è tra il pubblico.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16.40 all'interno di Electric Ladyland col vostro White Rabbit Ambra Marie fino alle 18. Ci siamo appena ascoltati i Black Keys con Where There's Smoke, There's Fire all'interno delle nostre top 20, ovvero le canzoni più suonate all'interno di Radio Freccia. Finalmente il 1° maggio è uscito il nuovo disco dei Black Keys, che è Peaches. Mi raccomando, studiatevelo per bene, perché i Black Keys arriveranno in Italia per 2 date, il 10 e l'11 settembre all'Alcatraz di Milano, con Radio Freccia partner di questo evento, e questo significa birrette tutti quanti insieme.

con In a Hole, Alice in Chains, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua potete ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, notizie che di solito ci racconta il buon Gianni Roiatti, ma oggi Gianni, mi spiace dirvelo, non c'è, anche perché sennò l'avreste sentito, dato che fino adesso sarebbe rimasto in mia compagnia. E non solo non c'è nella mezz'oretta che ci passiamo insieme, non c'è nemmeno nell'ora successiva, quindi questo vuol dire che vi tengo compagnia fino alle 18. In che modo? Beh, sicuramente facendovi da colonna sonora, che è la cosa più importante. Poi, già che ci sono, vi racconto anche qualcosa tra un pezzo e l'altro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:55 con la vostra Ambra Marie fino alle 18. Allora, stavo leggendo questo articolo che trovate anche sul nostro sito radiofreccia.it, in cui si racconta che la musica è stata vista, insomma, soprattutto come supporto emotivo, quindi qualcosa che aiuta a rilassarsi, a socializzare, a stare meglio. Però oggi una ricerca della Yale School of Medicine in realtà apre uno scenario molto più ampio. Infatti, secondo lo studio, suonare e scrivere musica in gruppo potrebbe aiutare persone con psicosi e schizofrenia a migliorare il rapporto con la realtà. Quindi la musica non sarebbe più solo terapia di contorno, ma un intervento proprio che coinvolge direttamente il cervello. La ricerca ha coinvolto 20 pazienti in questo percorso di 6 settimane chiamato Sing, con incontri settimanali in cui i partecipanti scrivevano e suonavano musica insieme. Prima e dopo il programma sono stati misurati sintomi come allucinazioni, paranoie e percezione sociale. Il punto chiave è il predictive coding, ovvero il cervello funziona continuamente facendo previsioni su ciò che sta per accadere. Se il sistema si altera, anche la percezione della realtà può diventare instabile. La musica agisce proprio su questo meccanismo. Ogni brano è fatto di aspettative, il cervello anticipa un ritmo, un ritornello, un cambio di accordo. Quindi le previsioni funzionano e si rafforza quando vengono leggermente invece smentite. I ricercatori quindi sintetizzano questa cosa in questo modo: la musica è una strada dorata per allenare le previsioni del cervello, e questo rende la ricerca interessante anche fuori dall'ambito clinico, perché quindi riff, strutture ritmiche e dinamiche tipiche del rock funzionano come una sorta di allenamento continuo per questi processi. I risultati sono ancora iniziali, ma alcuni segnali sono chiari. Quindi dopo il percorso musicale diversi partecipanti hanno mostrato meno paranoia e maggiore apertura sociale. Quindi insomma si sta parlando di musica applicata da un punto di vista medico, proprio pratico in questo caso.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 17 con la vostra Ambra Marie fino alle 18 che giampa all'interno anche di Note di Stile. Programma che solitamente è condotto dal nostro caro Gianni Roiatti, che quest'oggi è a suonare. Giustamente ogni tanto scappa e poi ce lo racconterà la settimana prossima cosa è andato a combinare in questi giorni Gianni Roiatti. Nel mentre, a proposito di Gianni, è proprio appena uscito un nuovo articolo sul nostro sito radiofreccia.it che potete trovare anche in realtà sui nostri social, su Instagram, con una carrellata di spiegazioni, di racconti. Un articolo che ha a che fare con il rock e il porno. Ve lo dico perché la cosa potrebbe interessare. E questo articolo è stato redatto proprio dal nostro Gianni Roiatti. Quindi andate a cercare la gallery e soprattutto, dato che stiamo parlando di cose hot, con 10H arriva Lenny Kravitz.

Oh, Gianni Royatti non c'è in questa ora di Notte di Stile, ma si fa comunque sentire, perché nel frattempo, vi dicevo, è stato pubblicato questo articolo redatto dal nostro Gianni Royatti, in cui si parla del collegamento tra il rock e il porno. Dove lo trovate? Sul nostro sito radiofreccia.it, oppure sulla nostra app RTL 102.5 Play, oppure anche in una nostra gallery su Instagram, che vi racconta qualcosina dell'articolo, che però poi dopo trovate completo, ripeto, sul nostro sito. Noi in realtà stavamo parlando di cose un pelo più serie prima, ve le ricordo tra poco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.14 all'interno di Electric... No, di Note di Stile. Sono talmente abituata a dire che siamo all'interno di Electric Ladyland che accade. Invece siamo all'interno di Note di Stile e anche adesso vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. E adesso, giusto? Giustamente per incorniciare questo momento, questa citazione, arriva il nostro caro Marilyn Manson. Questa è Sweet Dreams su Radio Freccia.

all'interno di note di stile, vi abbiamo appena detto di andare a pigiare il banner Special in Contest sulla nostra app RTL 102.5 Play, perché potreste beccarvi i biglietti di un concerto di Marilyn Manson che verrà a trovarci in Italia quest'estate per tre date: l'11 luglio a Ferrara al Ferrara Summer Festival in Piazza Ariostea, il 13 luglio a Bari alla Fiera del Levante e il 14 luglio a Roma al Rock in Roma all'Auditorium Parco della Musica. Quindi appunto dicevamo tre date estive per il reverendo, quindi insomma ci sono un po' di occasioni per andare ad ascoltarselo dal vivo.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Freccia.
10: Le 17.27 all'interno di Note di Stile, ci siamo un po' persi tra rock, porno e Marilyn Manson, ma in realtà noi stavamo parlando di altro e cerco di riprendere il discorso. Stavamo parlando del fatto che una ricerca della Yale School of Medicine sta studiando il fatto che la musica può aiutare persone con psicosi e schizofrenia. Vi ho raccontato insomma i test che nel frattempo stanno facendo e insomma la cosa interessante è che questa cosa cambia un po' la prospettiva sulla musica, ovvero non diventa più solo un intrattenimento o una terapia di supporto, ma un'attività proprio che coinvolge direttamente i meccanismi con cui il cervello interpreta il mondo.

E c'erano anche i Red Hot Chili Peppers all'interno di Electric Ladyland. Per concludere insomma un po' il racconto di questo articolo, che poi trovate anche sul nostro sito radiofreccia.it, un altro dato importante che viene fuori è il coinvolgimento, ovvero rispetto a molte terapie tradizionali la musica ha un'adesione molto più alta. Per questo Yale sta già lavorando a nuove fasi dello studio per capire se questi effetti possano diventare più stabili nel tempo. Si diceva appunto dell'utilizzo della musica, dello scrivere e suonare musica in gruppo nell'aiuto di persone affette da psicosi e schizofrenia, e appunto i primi studi hanno determinato che la musica ha un ruolo veramente che fa la differenza.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta! Eppa!
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare.

0: 5 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Freccia.
2: 17:39, so che solitamente la voce che sentite è quella del buon Gianni Royatti all'interno di Note di Stile, ma oggi vi dovete accontentare della voce di Ambra Marie, che ritornerà anche domani dalle 14 fino alle 18 per tenervi compagnia. Dunque al 366 6634466, vi state manifestando anche voi altri, giustamente, non è che posso lavorare solo io per 4 ore, anche voi mi fate da autori. E Paolo scrive una frase molto bella legata a tutto il discorso che stavamo facendo prima, insomma, su quanto la musica sia importante, ma non, insomma, quando lo si racconta così, che sembra sempre un po' retorica, no, lo è, e lo ha dimostrato uno studio di Yale che sta applicando lo studio della musica per aiutare pazienti con schizofrenia e altre patologie. Paolo scrive: la musica fa tutta la differenza del mondo. È vero, la musica fa proprio la differenza, e chi la vive come la viviamo noi lo sa decisamente.

Everybody wants to rule the world. I Tears for Fears in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia in ogni dove. Qua potete ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste e anche le ultime notizie sull'app. Trovate tutto quello che c'è anche sul nostro sito radiofreccia.it, così insomma, però è molto più comodo tenere d'occhio tutti i nostri contenuti. Se vi siete persi qualcosa potete recuperarlo subito. Per esempio, ieri vi siete persi l'intervista dei Deep Purple, che sono stati ospiti dei nostri studi, la potete recuperare immediatamente.

0: Radio Freccia.
1: 17:52 con Ambra Maria ancora per 30 secondi. Vi ho già anticipato che ci ritroveremo anche domani dalle 14 fino alle 18. Il buon Gianni Roiatti ritorna la settimana prossima, quindi vi dovete cuccare la sottoscritta anche domani per 4 ore. So, non è proprio una delle grandi notizie che potevo darvi per concludere questo nostro pomeriggio insieme. Ogni tanto bisogna accettare quello che capita. Adesso vi lascio nelle mani della Cat e noi ci sentiamo domani. Come sempre vi ricordo che il rock and roll non eliminerà i vostri problemi, ma vi permetterà di ballarci sopra. E visto che Gianni Roiatti ci manca tantissimo, allora chiudiamo con un pezzo dei Clash, così almeno ci pensiamo tutti insieme.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
1: Yazzi e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yazzi.
0: Radio Freccia.
2: È permesso?
0: Walk time.
2: Sono quasi le 18 e un minuto. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, altrimenti che weekend sarebbe, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Espletate le formalità. Ringrazio Ambra Marie che vi ha tenuto compagnia. La ritroverete domani, stesso posto, stessa ora. E ritroviamo anche i Queen. Somebody to Love.

Immaginatevelo, Freddie Mercury che a un certo punto arriva dai Queen, dal resto della band, e dice: ho avuto un'idea, ero lì che pensavo ad Aretha Franklin, al suo modo di cantare, di interpretare la musica, perché non facciamo una cosa su quel genere lì, bello contornato da un coro gospel. E gli altri che gli dicono: il coro gospel, Freddie, e dove lo prendiamo il coro gospel? Lo facciamo noi, tre voci. E effettivamente questi cori pazzeschi che sentite sono le voci di Freddie Mercury, di Brian May, di Roger Taylor. John Deacon no, perché pare insomma non fosse particolarmente certo della sua intonazione, della sua potenza vocale. Ad ogni modo sono solo in tre, e grazie alla sovraincisione invece sembra che ci sia un'orchestra intera su questo brano estratto da A Day at the Race del 1976, quindi non staremo qui a fare il conto degli anni, visto che non ci importa di quanti anni abbia questa canzone, visto che non è invecchiata di un giorno. Like a Woman Can, loro sono gli Hailstorm.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 15 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, vi porto nel 1972, quando esce Rocket Man, singolo di enorme successo per Elton John, singolo estratto dal suo quinto album in studio Honky Chateau, ed è il biglietto per la fama interplanetaria, possiamo dire così. Ancora oggi è una delle hit più famose di Elton John e Bernie Taupin, che è il suo paroliere di fiducia. Ed è così, con l'uscita di Rocket Man, che Elton John attira l'attenzione del mondo intero, compresa quella non esattamente benevola di David Bowie.

Rocketman, Elton John, dicevamo nel 1972 il mondo ha il piacere di ascoltare questo brano per la prima volta e nel mondo c'era anche un certo signor David Bowie che ascoltando Rocketman di Elton John probabilmente ha avuto come una vaga sensazione di déjà vu, déjà écouté, come direbbero quelli che parlano bene il francese, insomma di già sentito, perché il testo in fin dei conti ricorda piuttosto da vicino le tematiche di Space Oddity che David Bowie aveva pubblicato 3 anni prima, nel 1969, e non è che David Bowie se ne stia zitto su questa cosa, ma insomma lo dichiara, e lo dichiara anche in una maniera piuttosto ironica durante uno show televisivo sulla BBC. Inserisce proprio mentre sta eseguendo Space Oddity un verso di Rocketman, tanto per sottolineare. Bernie Taupin si difenderà dall'accusa di plagio, mettiamola così, dicendo no ma io mica ho copiato da David Bowie, ho copiato da un racconto di Ray Bradbury. E però insomma, don't make any plans, we can go to Sylvan Park and kick over trash cans.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia. Rock Time.
8: Le 18 e 30 minuti esatti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Già che parlavamo di David Bowie, c'è una bella notizia che lo riguarda. A 10 anni dalla sua scomparsa arriva il documentario Bowie The Final Act, un documentario molto interessante, 90 minuti pregni di contenuti inediti e musica naturalmente, che riguarda il documentario gli ultimi 30 anni di creatività di David Bowie. L'evento sarà disponibile il 25, 26 e 27 maggio al cinema.

Başlarına her kutu.

se dovessimo cercare un esempio che sia emblematico circa la capacità dei Beatles di far apparire molto semplice qualcosa che invece musicalmente è estremamente complesso, ecco, Yellow Submarine potrebbe calzare perfettamente. Esce nel 1966, l'album è Revolver ed è una rivoluzione, Yellow Submarine, apparentemente semplicissima. C'è addirittura chi la trova irritante e ripetitiva, invece a un ascolto più attento si capisce che è una creatura che è stata nutrita con suggestioni molto molto profonde. Musicalmente, anzi, la linea vocale è volutamente semplice, perché fin dall'inizio, fin dalla prima ispirazione di Paul McCartney, a cantarla sarebbe dovuto essere Ringo Starr, cosa che poi naturalmente avviene, e Ringo Starr non aveva le capacità vocali di Paul McCartney o di John Lennon, dunque necessariamente la linea vocale è piuttosto semplice e doveva sembrare quasi una filastrocca per bambini affinché fosse davvero comprensibile da tutti. E direi che ci siano riusciti. Be Who You Are, loro sono i Cooks.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà più di un anno.
3: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
0: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci. Radio Freccia.
6: Le 18 e 43 minuti al Molo 17, check-out al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Questo è il momento in cui vi ricordo, se non lo avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di fare un sacco di cose. Intanto di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, anche in mezzo a un campo di grano, perché no? E se volete, anche in modalità radiovisione. Inoltre potrete recuperare le repliche di tutti i nostri programmi e poi ci sono le interviste, i podcast, le ultime notizie musicali costantemente aggiornate da Gigi Riccardo e da Gianni Rojatti e poi naturalmente ci sono i nostri regalini.

con Le Hall arriviamo dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti. Vi porto nel 1911 o giù di lì, è più o meno in quel periodo in cui appare per la prima volta sui banconi del bar il Pink Lady. Si dirà poi che il Pink Lady viene chiamato così non solo perché è rosa, ma anche perché è molto amato dalle donne, alcune anche celebri. In realtà probabilmente il nome è dovuto a chi lo ha creato, ovvero Elsie the Wolf, come lei stessa amava definirsi, una ribelle in un mondo brutto. Elsie the Wolf era una scenografa, si occupava anche di architettura e in generale di cose belle in un mondo che lei definiva brutto. Tra le varie cose si inventa anche il Pink Lady e la ricetta codifica poi in maniera più o meno stabile nel 1930 è questa qui. In uno shaker con ghiaccio mettete 2/3 di gin, 1/3 di sciroppo di granatina, un albume d'uovo e il succo di mezzo limone. Shakerate e filtrate in coppetta ghiacciata. No accidents, the liar.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, siamo al momento dell'aperitivo analcolico, essendo periodo di internazionali di tennis, il nostro Pier Strazzeri non si poteva esimere dal dedicare un drink al nostro Jannik Sinner, e il drink è questo: in un blender, un frullatore, mettete 2 centilitri di sciroppo di miele, 3 centilitri di succo di limone, 10 centilitri di succo di ananas fresco, la polpa di mezzo mango e 15 cubetti di ghiaccio. Frullate il tutto per qualche secondo, versate in un bicchiere capiente e decorate con una fetta di ananas e una cannuccia, scrive Pierre, sorseggiare cercando di farlo durare di più di un 6-0 contro Sinner.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa,

0: in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Radio Freccia. Walk time.
4: 19 e un minuto al Molo 17 versione weekend. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, entriamo nella nostra seconda ora insieme. Vi ricordo che il Molo 17 nella sua versione weekend va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E ancora parlando di numeri, c'è quello magico per i vostri Samsung WhatsApp e sintetiche note vocali ed è il 366-663-4466. E vi è venuta voglia d'estate? Vi è venuta voglia di atmosfere un po' particolari? Tipo The Boys of Summer, loro sono gli Ataris.

uno come Corey Taylor, già frontman degli Slipknot e gli Stone Sour, decide di intraprendere una carriera solista, è chiaro che buona parte del mondo occidentale almeno sta lì con il fiato sospeso in attesa del suo debutto solista, e tutto sembra pronto, tutto è propizio, quando invece si abbatte una pandemia mondiale sul mondo e quindi Corey Taylor effettivamente pubblica il suo album da solista, ma se lo tiene per sé sostanzialmente per quel che riguarda la presentazione dal vivo, finché non ha un'idea, decide di regalare ai propri fan in qualche modo un grande show di presentazione live in streaming, per forza di cose, visto che parliamo dell'ottobre del 2020, quando Corey Taylor presenta il suo album solista in quel del Forum di Los Angeles, che tra gli altri aveva ospitato grandissimi nomi del rock, dai Metallica, Bowie, gli AC/DC, Black Sabbath, fino alle Zeppelin, andando indietro, insomma un debutto di tutto rispetto, ed è in questa occasione che esegue una versione acustica di Black Eyes Blue, il singolo in con cui si presenta solo soletto al mondo, che ci ascoltiamo non in versione acustica ma in versione completa proprio adesso.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e torniamo negli anni 70, beh, stanno quasi finendo gli anni 70, siamo nel 1978 quando gli Who pubblicano quella che poi sarà una title track di uno dei loro album più importanti, ovvero Who Are You? Ebbene, questo chi sei tu ha diversi significati, almeno nella testa di Pete Townshend. Abbiamo raccontato varie volte la storia, che fa anche molto ridere, magari poi ne riparliamo, ma soprattutto è un momento in cui gli Who si interrogano su chi sono, su dove vogliono andare, naturalmente musicalmente parlando, perché in quel momento è arrivato il punk.

Ma che stai facendo qui? Ma chi sei? Chi sei tu? Sono queste le domande che in una notte del 1977-78 svegliano Pete Townshend, che stava schiacciando un pisolino sdraiato su un marciapiede davanti a un bar di Soho, ubriaco come nelle migliori tradizioni. La domanda insistente viene da un poliziotto sensibilmente preoccupato per la situazione, che però lo riconosce e lo lascia andare se è in grado di alzarsi e appunto tornare a casa sua. Vedi che succede andare a fare serata con due dei Sex Pistols? Infatti Pete Townshend aveva passato la serata con Paul Cook e Steve Jones, i quali sono usciti dal pub sulle loro gambe, sereni e tranquilli, i punk per l'appunto, mentre invece Pete Townshend, ecco, ha avuto bisogno di una sosta sul marciapiede fuori dal pub. Da lì nasce la suggestione, e questo ci fa molto ridere. La suggestione reale è appunto una seria domanda che gli Who si fanno in quel 1978 circa il futuro della loro musica. This is not Utopia, The Offspring.

0: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 19 e 27 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono. In principio fu Bob Dylan. Parliamo del 1967, quando Bob Dylan pubblica quello che è il suo 8° album in studio, John Wesley Harding. E all'interno di questo album c'è una traccia molto nello stile Bob Dylan, molto folk, acustica, essenziale verrebbe da dire. Tutto l'album e in particolare questa traccia, che tra poco ascolteremo, colpisce un certo chitarrista, un tale... Dai, non mi viene il nome, Jimi Hendrix.

E fu così che All Along the Watchtower, nella versione di Jimi Hendrix pubblicata appena un anno dopo quella originale di Bob Dylan, surclassò per l'appunto l'originale, tanto che moltissime persone ancora oggi credono che sia effettivamente un pezzo originale di Jimi Hendrix, tanto è stato in grado di farla propria, tanto che per lo stesso Bob Dylan, insomma, si tolse il cappello di fronte a questa interpretazione completamente psichedelica di un brano che nasceva naturalmente molto più semplice, molto più folk, molto più lineare, appunto, nello stile di Bob Dylan. Ma Jimi Hendrix ci si è impegnato parecchio, per qualcuno forse troppo. Il bassista originale che si occupava appunto della registrazione di All Along the Watchtower, che a un certo punto ha preso e se n'è andato sbattendo la porta, non potendone più di tutti i rifacimenti che voleva Jimi Hendrix, tant'è che la linea di basso è suonata proprio da Jimi Hendrix, che, come si suol dire, chi fa da sé fa per tre. Hello.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Citterio, Salame Milano, 100%.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: 19 e 42 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono ed è il momento in cui vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente di fare un sacco di cose, soprattutto adesso che arriva la bella stagione. Intanto poter continuare ad ascoltarci in diretta ovunque voi siate, mare, montagna, lago, casa vostra, purché ci sia una connessione. E naturalmente potete anche recuperare le repliche di tutti i nostri programmi a vostro piacimento, le top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati su Radio Freccia, e tra le altre cose poi trovate anche i regalini. Pure Morning, Placebo.

La situazione è questa. I Placebo sono impegnati nella loro seconda fatica discografica, Without You I'm Nothing, e nello specifico sono in un momento in cui stanno dedicando le registrazioni e le prove a quelle probabili B-side da far uscire insieme ai singoli principali. Non se ne occupa il produttore principale, è una sorta di supplente, e quindi la libertà creativa prende le ali. Ecco, da un'improvvisazione comincia a sbucare la testa di Pure Morning. Pure Morning diventerà di fatto il primo singolo estratto dal secondo lavoro in studio dei Placebo e uno dei loro più grandi successi, a dispetto di Brian Molko, che non l'ha mai amata particolarmente. O meglio, in quella fine degli anni 90, siamo nello specifico al 3 agosto del 1998, non trovava che il testo di Pure Morning fosse uno dei suoi migliori. Insomma, tutto questo clamore intorno alla canzone non è che gli facesse tanto piacere, al punto che per anni si è rifiutato di eseguirla dal vivo. Poi a un certo punto, a furor di popolo, ti devi arrendere, in fin dei conti hai fatto un capolavoro. Rushing Water, Sting.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19:53 minuti al molo 17. C'è Kat al microfono e parliamo di Black Sabbath. Parliamo di Iron Man e quindi per forza di cose parliamo di Tony Iommi, perché è stato proprio lui a comporre la canzone. Nata, non dico per caso, però comunque nata da un'improvvisazione. È stato lo stesso Tony Iommi a raccontare come abbia sentito nel momento in cui improvvisava sulla chitarra come l'arrivo di un mostro. Cosa sottolineata poi anche da Ozzy Osbourne proprio nel momento in cui ascoltava i primi arpeggi oscuri di quel capolavoro che è Iron Man.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: E sono le 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Naturalmente poi ci potete ascoltare e guardare come volete anche grazie all'app RTL 1025 Play. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. Andiamo nel 2001, questa è Analyze e loro sono i Cranberries.

E dall'estate del 2001, quando i Cranberries hanno pubblicato Analyze, passiamo all'estate di 20 anni dopo, esattamente nell'agosto del 2021, gli Iron Maiden pubblicano quella che è la seconda traccia estratta da Senjutsu, dopo 6 anni, insomma, di silenzio per quanto riguarda gli inediti. E parliamo di Stratego, e poi io ve lo dico, mancano pochi giorni, manca in realtà poco meno di un mese al piacere che avremo di vedere gli Iron Maiden per la prima volta allo stadio San Siro, e non mi stancherò mai di ricordarvi che Radio Freccia è radio partner di questo, che è veramente un evento, ma non tanto perché ci siamo di mezzo noi, quanto perché gli Iron Maiden a San Siro sono davvero un evento storico, quindi non vediamo l'ora di andarli a vedere. Nel frattempo ci possiamo consolare con il film Iron Maiden Burning Ambition, che è finalmente uscito nelle sale, e intanto Stratego.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 14 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo degli Europe, One on One. E adesso vi dico una cosetta carina che probabilmente sarà gradita da molti. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Per aggiudicarveli andate subito su RTL 102.5 Play e una volta lì cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest, e poi incrociate le dita, fate i giusti gesti apotropaici, riti di vario genere visto il contenuto di Marilyn Manson, che ci ascoltiamo con As Sick As the Secret Within.

E le date dei Marilyn Manson saranno tre: sabato 11 luglio a Ferrara, nel contesto del Ferrara Summer Festival, che è dove vi manda Radio Freccia, ecco, mettiamola così, suona male ma poi il risultato è buono. Poi i Marilyn Manson saranno il 13 luglio a Bari, la Fiera del Levante, e il 14 di luglio a Roma per il Rock in Roma, nel contesto dell'Auditorium, palco della musica. È sempre bellissimo vedere i concerti da lì, anche perché poi a un certo punto arriva anche una brezza fresca che, insomma, considerando che sarà luglio a Roma, fa piuttosto caldo, insomma, vi assicuro è molto piacevole. E noi comunque vi mandiamo a Ferrara, che anche lì non si sta male. Luca da Genova: no, troppa paura del signor Manson, se mi promette che prima di suonare si fa vedere da un esorcista allora forse. Vabbè, adesso io non mi impegnerò in una dissertazione sul satanismo performativo, ovvero una carnevalata, perché poi alla fine è quella roba lì, ma pare, l'ho letto in diverse interviste, che quando chiacchieri con Marilyn Manson, insomma, l'unica suggestione che ti viene è di quella di servire il tè, perché è proprio un signore di una certa educazione. Pensa un po'.

0: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Radio Freccia.
3: 20 e 29 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. I prossimi due brani hanno nel titolo un animale e è tutto il giorno che mi arrivano delle suggestioni dagli animali e quindi vi vorrei raccontare questa piccola avventura che mi è capitata oggi venendo qui. Vi devo spiegare che per venire in radio di solito io faccio una parte del tragitto in bicicletta, poi prendo la metropolitana, scendo dalla metropolitana con tutta la bici e finalmente arrivo in radio. Dunque, partendo da casa mia, arrivo alla stazione della metropolitana e vedo un adorabile esemplare di pastore tedesco, molto molto allegro, ma veramente molto allegro. Però insomma, io dovevo venire a lavorare, quindi non è che mi sono buttata per terra come faccio di solito per giocare con il cane. Mi incollo la bici e scendo le scale.

E da un cavallo senza nome a un cane senza nome. Immaginate, sono lì con la bicicletta in braccio che cerco di non ammazzarmi sulle scale che mi portano alla metropolitana. Ed è in quel momento che sento un contatto dove nessuna donna vorrebbe avere un contatto con estranei. Ma vivendo con i cani da tutta la vita mi rendo conto che quello che è entrato a contatto con il mio fondoschiena non è la mano di un maniaco, ma è il musetto di questo pastore tedesco. E quindi mi viene spontaneo fargli un sorriso e dire ciao. Di solito quando succedono queste cose i padroni dei cani si scusano, ci si fa una risata, insomma. Invece il padrone di questo cane prende, mi supera, non mi degna di uno sguardo. Vabbè, arrivo finalmente in fondo alle scale, dopodiché mi fermo, appoggio la bici, cerco il biglietto per entrare dal tornello e il cane ritorna da me e ricomincia ad annusarmi, e lì mi è preso il panico, adorabili, perché quello era un cane antidroga. E questo è il mio timore che si realizza tutta la vita, che io ho paura che un cane antidroga si faccia prendere dall'entusiasmo e mi salti addosso per farmi le feste e di conseguenza chi lo accompagna mi arresti credendo che io porti con me della droga. È sempre stata la mia grande paura, perché effettivamente mi succede abbastanza spesso di incontrare dei cani per strada che mi fanno delle gran feste. Sai, i cani le sentono certe cose. Non mi era mai capitato con un cane che stesse lavorando. Evidentemente doveva essere ancora un po' cucciolo, ancora in addestramento, però porca miseria, non vi dico il padrone, che era effettivamente un poliziotto, aveva il distintivo, come mi ha guardata. E questa è stata l'avventura di oggi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 42 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono. Luca scrive: i cani riconoscono le belle persone. Sì, per carità, ma infatti quando un cane che non conosco mi viene incontro per strada per farmi le feste, io lo considero un onore. Se non è un cane antidroga, però, se non è un cane poliziotto, perché quando un cane poliziotto ti viene incontro per farti le feste, non è tanto bello, mentre lo sguardo del padrone ti fa lo scanner per capire come mai il suo cane viene a farti le feste e riconosce proprio te. Luca da Genova invece scrive: beh, un po' sospetta lo sei, fossi stato poliziotto qualche accertamento l'avrei fatto. No, per fortuna il poliziotto era uno che sapeva fare il suo mestiere e ha capito che non ero sospetta io, era uno sventato il suo cane, evidentemente molto giovane, un bel cucciolone che era in fase di addestramento, mettiamola così. World, Alice in Chains.

World Alice in Chains. Qualcuno scrive: tanti anni fa aspettavo il treno, la mamma mi aveva infilato una vaschetta di fettine impanate in valigia, la vaschetta si apre e sono stato preso di mira da un affamato cane antidroga, perquisizione e poi quattro risate alla Paul Fair. Sì, magari può capitare, però certo, insomma, io non avevo odori particolari tranne quello del mio cane magari addosso, ma insomma, diciamo che il cane antidroga dovrebbe essere preparato proprio a evitare queste distrazioni. Invece ho scoperto, perché vedi poi l'algoritmo dove ti porta, proprio oggi ho letto una notizia, non so se sia vera o meno, ad ogni modo si asseriva nell'articolo che i cani, i cuccioli addestrati dalle forze dell'ordine ma anche dalla protezione civile per determinati compiti, quando si rivelano non proprio adatti, non proprio sul pezzo, non professionisti, ecco, mettiamolo così, vengono dati in adozione, adozioni ovviamente controllate. Ecco, secondo me quello che ha cercato di fermare me oggi dovrebbe fare un altro mestiere. Mi sembra che il cane antidroga non sia il suo mestiere, ma era bellissimo, vi assicuro, era proprio un cucciolone meraviglioso, avessi potuto veramente gli avrei sprimacciato la faccia. I'm Out of Time, Oasis.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E chissà che rapporto ha Keith Richards con i cani antidroga quando se li trova davanti, o almeno che rapporto ha avuto, ormai non più, è diventato un bravo ragazzo. In the Stars, il nuovo singolo dei Rolling Stones, con il video ufficiale dichiaratamente deepfake, in cui i volti dei Rolling Stones sono palesemente ringiovaniti. Molto lusinghiero questo deepfake, devo dire, perché qualche immagine dei Rolling Stones da giovanissimi ce l'abbiamo in testa e non è che fossero tanto carini come appaiono in questo video, ma perché no? Ma perché no? Vale tutto. Siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento, quindi non mi resta che rinnovarvi il nostro incontro per domani, stesso posto, stessa ora,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Radio Freccia. Rock time.
2: Hey guys. There is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è sabato sera 16 maggio 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna. E che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore. Anche al 258 nel digitale terrestre e al 738 di Sky. E visto che sono arrivata e già tre persone mi hanno detto che oggi sembro malata, vi dirò solamente una cosa. Ho avuto una settimana difficile, piena di impegni e piena di cose da fare. Quindi non sono malata, sono semplicemente stanca. Ma so che voi sapete cosa significa e so anche che il rock and roll è sempre qui per salvarci. I love.

0: I love rock and roll, Joan Jett, qui su Radio Freccia per iniziare le nostre tre ore insieme. Un saluto a voi sfrecciati.
1: Ciao Titania, ti mando un abbraccio ricostituente da Domodossola, Davide da Domodossola, un abbraccione.
0: Ma grazie, guarda, meglio di un energy drink.
2: Ciao Titania, ben arrivata.
0: Ehi.
2: Beh, è una settimana difficile, diciamo che io posso dirti che ieri qui a Gubbio c'è stata la festa dei ceri. Penso che molti conosceranno questa bellissima festa.
0: Ok.
2: E a parte il fatto che ha piovuto da morire, era un freddo cane. E oggi è veramente difficile, quindi bene, relax, Radio Freccia, mamma mia. Buonasera a tutti, ciao sfrecciati.
0: Ma ciao a te. Antonella dice che oggi in realtà sembro ancora meglio perché sono piena di frange, piena di borchie. Grazie Antonella, sei troppo buona. Anche tu Edith, un salutone pure a te, a tutti coloro che ci ascoltano in questo sabato sera. Tra poco finiamo anche con i saluti a voi perché siete sempre tantissimi. E allora... tanto amore a voi, e lo facciamo anche attraverso il Giappone con i Coldplay.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Gli Evanescen con Who You Follow dalla nostra Top 20 in questo sabato sera, dove con noi c'è anche la mia Faustina bellissima che porta il sole.
2: Tania, io mi ricordo sempre di ascoltare.
1: Ma lo so,
2: Radio
1: amore.
2: Freccia, perché la radio è il meglio. Ciao, ben ritrovata a te e a tutti gli associati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao!
1: Ciao Faustina, splendida! Un salutone a te, un salutone a tutti voi che siete arrivati sulle nostre frequenze. C'è anche qualcuno che dice qualcosa di importante, perché ci manda questo messaggio dicendo: insegniamo a tutti i bambini che conosciamo, tutti quanti, questa lezione. Se vengono avvicinati da qualche estraneo devono gridare: io non conosco questa persona. E visto che so che effettivamente qualche bambino ci ascolta, insomma, prendete queste parole e fatene tesoro. Arriva Lenny Kravitz.

E lo dicono che rock and roll è morto. Eppure, se noi esistiamo, è perché il rock and roll è vita. E dicono che sia sepolto, no? Sotto i file digitali, gli algoritmi, le mode che alla fine durano anche un po' lo spazio di un mattino. E si sbagliano perché confondono il battito del cuore con quello che poi è il rumore di fondo. Perché finché ci sarà un ragazzino in un garage che stringe una chitarra in mano e la afferra come se fosse un'arma, finché ci sarà qualcuno che alza il volume per non sentire i propri pensieri, ecco, il rock sarà vivo. Perché non è un genere musicale, il rock è un'esigenza, è un brivido lungo la schiena che ti dice che sei libero, che sei incazzato, che sei umano, e quindi possono spegnere gli amplificatori, ma non spegneranno mai il fuoco. E noi siamo la prova che rock and roll è ancora tutto da suonare. AC/DC, Realize.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà... più di un anno.
3: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Freccia.
9: 21 e 25 minuti, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato sera. E dicevo, il rock and roll non è morto, e non è morto perché c'è ancora qualcuno che lo tiene in vita. Quel qualcuno in questo caso è Dorotea, che va alle scuole medie, pensate.
10: Ciao Titania, sono Dorotea. Comunque, ieri sarà una giornata di pura musica, che la mattina a scuola ci sarà per stare la musica con tipo, non lo so, quante band, vabbè, con che facciamo cose, hanno cantato Bohemian Rhapsody, quindi... non lo so, e sarà diciamo leggermente esplosa. Una sera con Sofia sono andata, avevo aspettato a teatro sui Queen, quindi credo di essere un pochino troppo ossessionata da Brian May.
9: Dorotea che mi dice che è ossessionata da Brian May, ditemi come faccio a non amare Dorotea.

Ciao.

0: waiting for.
1: By the way, Red Hot Chili Peppers. E c'è questa strana idea che il rock and roll abiti solo sui palchi illuminati, sugli stralti, quelli stracolmi con dentro un sacco di gente o magari un sacco di vinili, se vogliamo parlare di negozi. Ma la verità è che se vuoi trovare il rock and roll devi guardare giù, devi guardare l'asfalto, la strada, perché è impresso nelle storie di chi parte con una valigia leggera, lo stomaco stretto, magari dei sogni in mano. E poi lo trovi nei bivi, quelli che incontri a 20 anni, quando devi decidere se svoltare verso la sicurezza o tirare dritto verso l'ignoto, con il motore che gira al massimo e i dubbi che ti ballano sul cruscotto come uno di quei pupazzetti che continua a muovere la testa.

0: Frida Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 21:40, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 16 maggio 2026 e dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky e sulla nostra app RTL 102.5 Play che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Ci scrive Edith e dice: io il rock and roll ce l'ho nelle ossa, vado avanti grazie a questa musica da anni e auguro a tutti di capirlo. Grazie alla nostra piccola Dorotea, mi ricorda mia figlia, la sua età. Ecco, io quando sento dei ragazzi così giovani che si appassionano al mondo del rock, sono ancora molto grata. Perché come dicevo prima, questa non è solo musica, da qui passano tante cose.

0: Ah, poi ho chiesto a mia mamma se non so da quanto tempo mi voleva comprare la Red Special, che non costava anche così tanto. Cioè, una chitarra normale.
1: Una chitarra normale.
0: Ho detto che quando divento più brava me la posso comprare. Quindi basta, studio ogni giorno perché voglio la Red Special. Red Special.
1: Dorotea, sei bravissima, sicuramente la tua mamma ti comprerà quella chitarra non appena, magari secondo lei te la meriterai, ma io sono certa che questa cosa accadrà molto molto presto, anche perché la tua passione è vivida, si sente ed è bellissimo sentirla passare attraverso le tue parole, le tue emozioni, quello che arriva, perché arriva sempre. Ci sono anche i Jet, siete su Freccia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:54 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora c'è qualcuno che in questo sabato sera ci racconta anche un'esperienza che secondo me abbiamo vissuto un po' tutti, anche se in momenti differenti magari. Ciao.
2: Lunedì si parte a un raduno europeo in Danimarca, ok? Nessuno di noi parla l'inglese, o quantomeno maccheronico, però al di là di quello, quando ci si vede tutti noi insieme, tu sei insieme a un tedesco, a un finlandese, a uno della Danimarca, ti siedi intorno al tavolo, hai la birra in mano, lo guardi negli occhi e lui ti guarda negli occhi e ti dice: che storia, fantastico, siamo qua.
1: Siamo qua. A me viene in mente un qualche festival tipo, che so, il Wacken, giusto per dirne uno, ma potrei nominarne tantissimi, dove ti giri a guardare chi è di fianco, no? Ad un certo punto, e c'è un ragazzo che viene dall'altra parte dell'oceano, una ragazza che parla una lingua di cui non capisci mezza parola, un gruppo di tizi che sembra arrivare da un altro pianeta addirittura. Sulla carta siete tutti perfetti sconosciuti, mondi distanti, passaporti diversi, culture che probabilmente non si incrocerebbero mai, o forse sì, il punto è che non lo sai. Ma in quel preciso istante, quando la batteria comincia a picchiare nello stomaco di quella band che è sul palco, in quel momento lì, e poi c'è il basso che ti vibra sotto i piedi, succede qualcosa di magico. Crolla tutto. Non serve un dizionario perché puoi saltare allo stesso ritmo. Non servono traduttori quando 50.000 persone cantano lo stesso ritornello, urlando al cielo la stessa fottuta rabbia, la stessa identica gioia. Ecco, ed è proprio in quel momento, no, che lo capisci, che il rock and roll non è solo musica, ma è la più grande Babele che abbia mai funzionato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 16 maggio 2026. E vi aspetto anche attraverso la nostra radiovisione 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. So che sono tanti i locali di musica anche dal vivo che ci seguono nel weekend, allora voglio salutare anche tutti coloro che in questo momento stanno lavorando con la musica di Radio Freccia in sottofondo. Io sono Titania e vi accompagno fino alle 24, se lo gradite, ovviamente sempre con la nostra musica. E allora in alto le corna, signori, perché abbiamo

o di rock and roll, roba storica, immortale, come si diceva prima. Led Zeppelin, pronti a spaccare.

E quando nel 1969 esce Led Zeppelin 2, il mondo non è pronto per quello che sta per accadere. E quando parte quel riff, quel giro di chitarra sporco, monumentale, ecco, capisci subito che la musica è cambiata, quantomeno lo sta per fare. Jimmy Page trova un accordo che sembra uscire direttamente dalle viscere a terra, mentre la batteria di John Bonham, come sempre, picchia come un fabbro, come si suol dire. E poi c'è il basso di John Paul Jones, che ti crea quel vuoto nello stomaco. La storia si ferma, trattiene il respiro, un respiro che tratteniamo ancora adesso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Allora, perdonatemi per quello che sto per fare. Perdonatemi. Davvero, scusate.
2: Ciao amici, volevo ringraziarvi perché grazie a voi ho sviluppato grande amore per la musica e un grande talento canoro.
1: Grazie.
2: Di cui ora vi darò prova,
1: dai.
2: Di dimostrazione.
1: Dai, dai, fallo.
2: Una canzone che parla di transfemminismo.
1: Sì, immagino,
2: e
1: sì.
2: Amore romantico.
1: Ah.
2: Sì, adesso hai finito di sparecchiare. Vieni qua.

Trains, Porcupine Tree, qui su Radio Freccia. Niente comunque rispetto alla bravura dell'ascoltatore di prima che ci ha mandato quello splendido messaggio vocale, no? Ovviamente sono ironica prima che mi venga in mente di dire qualsiasi cosa. Angelo ci scrive: è pronto per la finale di Neurovision. Matteo, sbordare? Ha detto sbordare? Sì, ha detto sbordare, esatto, stava sbordando. Ma perché gli è partita una nota, no? Che per l'appunto l'ha fatto sbordare. Ok, va bene. A proposito di Neurovision, potremmo parlare anche un pochino di Eurovision. Come vi dicevo, giusto ieri c'è una band, che è quella della Serbia, che ha portato del metal all'Eurovision e tra l'altro esattamente 10 anni dopo la vittoria dei Lordi con Hard Rock Hallelujah.

0: Da Throni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Throni, non ci sono paragoni.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 € al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 € più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 22:27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 16 maggio 2026, data tra l'altro della finale dell'Eurovision. E ovviamente non me ne frega assolutamente niente di parlare dell'Eurovision, se non per una band serba, i Lavinia. Già ve ne avevo parlato ieri sera, anzi vi ho fatto anche sentire un pezzettino, ma stasera vorrei raccontarvi qualcosina proprio perché mi sono informata su di loro, perché secondo me è giusto sostenere chi porta la nostra musica soprattutto ad un evento mediatico di questo tipo. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Buonasera Titania, scusa il ritardo, ma devo mangiare perché stavo impazzendo. Per adesso sono qua e ascolterò con gioia la tua delucidazione sui Lavinia. Zappiamo Lavinia.
1: Crazy, gli Aerosmith, qui su Radio Freccia. E allora, delucidazioni sui Lavina. Lavina, in realtà, non Lavinia, prima ho sbagliato. Sono coloro che rappresentano la Serbia e sono una band metal, quindi è per questo che vi sto parlando di loro. Sono giovanissimi, anche la band in realtà è giovanissima perché sono nati semplicemente nel 2020, quindi andiamo indietro veramente di pochi anni. E il brano che portano in gara a Vienna si intitola Krajmene, che tradotto significa accanto a me. Parla di un amore non corrisposto, della solitudine che questa situazione comporta. Il punto è che lo fa con un bel growl ad un certo punto che sicuramente non è passato inosservato. Vi posso anche dire che questa band peraltro rientra nei primi 10 posti della classifica, anche se ancora chiaramente non è la classifica ufficiale.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 22:41 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 16 maggio 2026. Un saluto anche alla CDP di Calenzano, si scrive Rock a Bestia. Mamma mia, Calenzano, quando abitavo a Firenze venivo spesso ad un locale che era proprio in quel di Calenzano, il Buio Club si chiamava. Storie di vita passata in mezzo a gente per locali incredibili che ad oggi purtroppo non esistono più, ma questo credo che sia parte di una realtà un po' italiana. Forse Milano è una delle poche città che ancora resiste con tanti locali, ma comunque rispetto a un tempo ce n'è meno lo stesso.

You got it, Roy Orbison, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E vi siete mai chiesti come mai Roy Orbison porta da sempre gli occhiali da sole? Perché in realtà non è una scelta di marketing, assolutamente, è arrivato in realtà da una pura coincidenza. Era il 1963, durante un tour in Inghilterra con i Beatles. Lui è un po' ciecato, diciamoci che non ci vede benissimo, un po' come me che scambio i sacchetti per i gatti in giro per strada, e ad una certa deve salire sul palco, solo che non vedendoci non è che era proprio una cosa semplice, no? Perché si era scordato gli occhiali da vista. Gli unici occhiali da vista che effettivamente aveva con sé erano proprio i suoi occhiali da sole, che ovviamente ha deciso di indossare perché erano graduati e quindi facevano in modo che lui riuscisse a fare tutto quello che doveva fare. Ma l'impatto visivo fu così potente e l'aria da questo uomo del mistero che alla fine fu talmente azzeccato che decise di non togliersi mai più gli occhiali da sole in pubblico.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 22:52 minuti qui su Radio Freccia. Of all people, i Foo Fighters, della nostra top 20 che ritrovate anche sul sito radiofreccia.it. Ovviamente all'interno del nostro sito trovate anche la sezione podcast dove potete ritrovare Titanium Selection, visto che qualcuno me lo scriveva qui nei commenti, e che torna ogni

primo sabato del mese. Lo so. C'è tutto il periodo che va aspettato, no? Un mese intero per poi potersi concedere questo viaggio sonoro che ci porta dal rock classico al metal estremo. Ma sappiamo anche che il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, subito dopo la vita, chiaramente. E quindi dobbiamo anche imparare in un qualche modo a rispettarlo questo tempo, ad apprezzarne ogni singolo secondo. Perché è vero che l'attesa, quando si fa sentire, a volte può essere snervante, e parlo di qualsiasi tipo di attesa, ma è anche vero che è proprio l'attesa che poi in un qualche modo ci porta esattamente alla fine di questa strada. Una strada che poi è fatta di vita, di tanti piccoli momenti, di gioie e anche di dolori che però in un qualche modo ci insegnano qualcosa, sempre. Perché se siete le persone che siete, non lo dovete tanto a ciò che siete riusciti a fare, ma a quello che probabilmente vi ha ferito. Quelle ferite che sono rimaste aperte e che per essere rimarginate hanno dovuto combattere contro qualcosa, contro qualcuno, contro un pensiero, contro voi stessi. Poco importa contro cosa. Fatto sta che si dice sempre che il tempo guarisce. A volte è così. O a volte semplicemente cambia le cose. Fatto sta che il tempo passa, che una sveglia suona e che arriva il momento di un tempo in cui bisogna stare in silenzio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Caffè Toraldo
2: o caffè.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania. È sabato 16 maggio 2026 e ci siamo appena goduti quasi 7 minuti di Time, proprio perché è anche giusto ribadire quanto dura una canzone, perché ci sono studi, diversi studi, che dicono che effettivamente ad oggi la soglia di attenzione dura talmente poco che le canzoni non possono più superare i 3 minuti, mentre una volta avevamo dei capolavori che duravano 7-14 minuti tipo i Dream Theater, no? Diciamo che una canzone di Dream Theater fa 3 album di un artista contemporaneo.

Get No Down, Chumbawamba, qui su Radio Freccia. Ma c'è qualcuno che mi scrive al 366-663-4466 e mi dice: tu ne hai tempo, Titania? Beh, allora, se intendi che sono giovane, ho una vita da vivere, così io credo che chiunque di noi possa avere tempo, se lo desidera. Certo, chiaramente c'è chi magari un tempo, e se lo distribuiamo in tutta la vita, lo ha già vissuto. Chi invece ha tutta quanta la vita davanti? Io sono un po' nella via di mezzo, no? Se invece pensi che le mie giornate siano fatte di 24 ore dove non faccio niente, beh, mi dispiace dirtelo, ma dormo una media di 4 ore a notte. Per quello con le occhiaie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 16 maggio 2026. Noah Kahan, Jors, dalla nostra Top 20. C'è Mauro che ci scrive al 366-6634-466. Dice: l'importante non è la lunghezza, può essere un racconto dei Genesis o dei King Crimson oppure un flash alla Ramones. L'importante è quello che hai da dire o come lo suoni. Questo poco ma sicuro. L'altro giorno stavo pensando in una frase, ovvero: non se la prendano con me i chitarristi, per favore. Ma secondo me, per quanto mi riguarda, quantomeno, è amore vero quando lui ti dice: vorrei tantissimo andare ad un concerto dei Dream Theater con te, e tu pensi che quella sia un'idea meravigliosa.

Loser back qui su Radio Freccia. E allora torniamo a parlare anche un attimo di concerti, perché effettivamente si avvicina la bella stagione, l'estate, e con questo tornano anche gli eventi dal vivo che noi amiamo tantissimo e che aspettiamo praticamente per tutto il resto dell'anno. Uno degli eventi più attesi che ci saranno prossimamente sicuramente è quello del 3 di giugno a Bologna, che vede i Metallica come protagonisti. E allora, visto che nei giorni scorsi comunque ci sono state le altre date, adesso abbiamo anche una bella scaletta, una set list che prevede tante belle canzoni, sia più nuove sia più vecchie. Io vi dico solo che al suo interno ci sono Fuel, Unforgiven, Wine, Sad But True, Nothing Else Matters, Seek and Destroy, Master of Puppets, Enter Sandman. E poi scopritelo, insomma, andate a sto concerto a godervi un po' di musica metal. Questa è una delle ultime invece. If Darkness Had a Son. Ovviamente, Sony Metallica.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300€ IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500€ sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: 23:29 minuti, qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania in questo sabato 16 maggio 2026. E allora, visto che si parlava di concerti, vi do anche una bella notizia. Nel caso ancora non abbiate preso i biglietti per l'AMA Music Festival di quest'estate a Romano Lezzelino, provincia di Vicenza, sappiate che in questi giorni c'è una promo abbonamento per due giorni, ovvero l'11 luglio 2026 e il 12 luglio 2026, con Scorpions, Saxon, Alice Cooper e i The Damned, più tutti i gruppi che ci sono in apertura. In sostanza, questa promo è una promo che per entrambi i giorni vi fa pagare 134€. Considerate che a giornata l'evento costerebbe una novantina di euro, quindi conviene parecchio.

Wonderful Tonight, Eric Clapton, qui su Radio Freccia. Insomma, se volete venire all'Ama Music Festival per vedere Scorpions ed Alice Cooper ad un prezzo speciale di solo 134 euro per entrambi i giorni, entrambi gli eventi, chiaramente con anche tutte le band di supporto, compresi i Saxony, The Damned, eccetera, eccetera, allora andate su Viva Ticket e acquistate questa promo che non si sa bene quanto durerà, ma sicuramente non arriverà fino a quest'estate e come vi dicevo vi fa risparmiare un bel centinaio di euro. Invece, per quanto riguarda un altro evento attesissimo per quest'estate, possiamo chiaramente dire a nome di tutti che stiamo aspettando infinitamente gli Iron Maiden. Ma visto che stiamo aspettando gli Iron Maiden, vorrei sapere da voi al 366-6634-466, qualcuno in questi giorni è andato a vedere Burning Ambition, il nuovo film sugli Iron Maiden che è nei cinema italiani proprio in questi giorni?

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia.
3: 23:41 minuti qui su Radio Freccia in questo sabato 16 maggio 2026. Vi ho chiesto se avete visto il film che è uscito sugli Iron Maiden giusto un paio di giorni fa, si chiama Burning Ambition e sarà presente nei cinema italiani ancora per 3 giorni. Se fossi interessati, c'è Giacomo che ci scrive: in questi giorni, oltre a film, è uscito in prevendita il fumetto in italiano dell'album Peace of Mind, che non mi lascerò scappare, e a giugno passerò a salutarvi a San Siro. Saluti da Giacomo. Beh, e Giacomo, noi chiaramente al concerto degli Iron Maiden allo stadio di San Siro ci troveremo, io quantomeno ci sarò sicuramente, quindi guardatevi attorno che non potrò che essere lì a saltellare da qualche parte. Fico il fumetto comunque, Peace of Mind, mi sa che ve lo prendo anch'io questo. E poi proviamo a vedere se riesco ad andare a godermi il film al cinema. Se qualcuno lo ha visto, 366 6634466.

Special Key Placebo qui su Radio Freccia. E come vi dicevo, è uscito nelle sale italiane ieri, anzi no, scusate, l'altro ieri, il film documentario sugli Iron Maiden, ovvero Burning Ambition, e stando a quanto riportato da My Movies, ha già incassato soltanto nel primo giorno 39.000 euro da quasi 4.000 biglietti venduti. Questo solamente il primo giorno di proiezione. Questo film è un film che parla chiaramente degli Iron Maiden, di quella che è la storia del 1975 fino a questo 2026 che li vedrà arrivare anche in Italia allo Stadio San Siro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questo sabato 16 maggio 2026. C'è Sergio che ci scrive, dice: sicuramente anche il libro biografico di Nico, anche quello in uscita, sarà interessante. Sicuramente sì, tra l'altro Nico è un personaggio che adesso nel mondo Iron Maiden manca e non poco. Insomma, questo Burning Ambition, che è ancora nelle sale italiane per i prossimi 3 giorni, comunque è un documentario che vede la vita degli Iron Maiden ripercorsa dal 1975 fino al 2026. Nel 1975 abbiamo uno Steve Harris che fonda gli Iron Maiden nell'East End di Londra, e sarebbero sicuramente diventati poi molto più di una semplice band, ma questo loro ai tempi ancora non lo sapevano. E nel 1978 arriva Paul Di'Anno, si unisce come solista e la sua voce iconica diventa subito identificativa dei primi anni della band, tant'è che ad oggi ancora il popolo del metal è spaccato tra Paul Di'Anno e Bruce Dickinson. Poi nel 1980 abbiamo l'ingresso di una delle figure più iconiche del mondo del metal, Eddie, che fa la sua prima apparizione sulla copertina del primo singolo degli Iron Maiden, ovvero Running Free, e il suo volto viene poi svelato nell'omonimo album. Ma poi, nel 1981, Paul Di'Anno lascia gli Iron Maiden e viene sostituito da Bruce Dickinson, mentre nell'82 The Number of the Beast ottiene il primo posto nella classifica degli album del Regno Unito senza alcuna diffusione radiofonica, consolidando quindi il ruolo di Bruce nella band. Andate al cinema, noi ci sentiamo domani. Love you, to the morning back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Un caffè.
0: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.